0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La prima cosa che abbiamo pubblicato è stato nel 1989, quando avevamo solo 16 anni. Eravamo solo dei ragazzi un po' strambi che si sono inventati questa cosa chiamata Green Day. Da allora è stato davvero un viaggio molto strano.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Non sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics 1973. Virgin Radio.
6: Rumors spreading round, United takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La scelta giusta è il futuro.
0: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati

0: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Classics
10: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo!
18: Sono venute bene?
16: In realtà, no, direi proprio di no.
17: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
16: Flyer Alarm.
17: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
19: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: È permesso?
24: Prego!
23: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
24: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
23: Gliel'ho consigliato io!
24: No! Il manutentore è anche carino, sa?
23: Pure!
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
27: E se fosse solo colpa mia?
28: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
27: Cosa è cambiato?
28: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: offerte da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
6: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
7: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Ah, però!
9: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci.
8: Misura, gustati il benessere.
10: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima!
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. Netanyahu conferma l'escalation in Medio Oriente. Le truppe israeliane conducono un'ampia offensiva in Libano. Superata la linea gialla della tregua armata, l'esercito passa il fiume Litani e dirige su Nabatie. Oltre 31 morti nelle ultime ore. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Gli Stati Uniti avvertono la NATO, in arrivo una drastica riduzione del contributo militare. Secondo la stampa tedesca, Washington pronta a ridurre di un terzo i caccia attivi in ambito alleato e ritirare tutti i sottomarini e i droni. Al vertice di Ankara, forse invitate anche nazioni dell'Indo-Pacifico. Di difesa ha parlato anche la premier Meloni all'assemblea di Confindustria. Le spese per la sicurezza sono il prezzo della libertà, dice. Poi l'affondo sull'Europa, non sia solo un gigante burocratico. All'Unione chiediamo di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive dopo la morte dei 5 sub italiani. Chiesti gli atti e le attrezzature utilizzate per l'immersione fatale. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata all'interno della grotta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. A Parma sospesi per 30 giorni i 3 studenti che la scorsa settimana hanno aggredito 2 docenti a scuola. Il pestaggio è stato filmato da un altro giovane, poi diffuso online. A fermare la violenza l'intervento di un altro insegnante. Tennis a Roland Garros, avanzano al secondo turno Sinner, Darderi e Arnaldi. Oggi in campo Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
9: Buongiorno, buongiorno. Accendi il microfono, dai. No, sì, non l'accendo.
10: Non averlo acceso.
9: No, no,
10: ed
9: no,
10: era spento.
9: Era spento.
10: Era spento, sì. Era spento.
9: Buongiorno, buongiorno.
10: Ripeto, che bella giornata.
9: Vero, calda anche oggi. E poi è iniziata molto bene, molto bene. Alla macchinetta del caffè ho incontrato Ilenia di 101 e...
10: No, 105.
9: 105 volevo dire, chiedo scusa. E mi ha chiamato. Buongiorno Ciccino. Ciccino, sì, mi ha detto per, Ciccino,
10: per,
9: che
10: per
9: bello.
10: Per carineria anche tra colleghi, per educazione. Tu che no, quel Ciccino perché... come lo intendi? Cioè,
9: allora, quelli che si chiamano amore, tesorino, frufru, lulu, cici, bubù, a me un po', dopo un po'...
10: stancano?
9: Ma ogni tanto farsi chiamare Ciccino, oggi chiamatemi Ciccino.
10: Benissimo.
9: Mamma,
10: allora,
9: che bello,
10: Ciccino
9: mi
10: c'è.
9: Sono sciolto. Mi
11: ma smettila di dire cazzate.
9: Ma che ne sai te, che ne sai te che sei un pezzo di legno.
10: Nico Carminati, che chiameremo Nico Carminati, perché io non credo proprio che lui faccia piacere essere chiamato Ciccino, tantomeno da me, da te.
9: Ciccino è bello.
10: Ciccino, bellino. Ciccino bellino.
9: Come stai te, Francesco?
10: Io molto bene, anche perché oggi abbiamo una giornata pienissima.
9: Davvero?
10: Abbiamo notizie, guarda, a partire dalla seconda pagina che darà grande soddisfazione a tutti quelli che sognano gli anni 90
9: allora,
10: e vorrebbero il ritorno di tanti personaggi e tante serie che negli anni 90...
9: Fateci caso, guardate un po' come pompa la sua seconda notizia, la seconda pagina, quando è lui a doverla fare. Sei veramente un
10: Cicero
9: prodomo
10: sua,
9: il manager di te stesso migliore che potete trovare.
10: Infatti, guarda, sapessi gli affari che ho fatto nella vita io, come no, sapessi gli affari che ho fatto io. Riccardo Buccero, lui è un affare, è un grande affare.
9: Non lo so, forse per i suoi genitori magari.
10: Antonello Buccero, un affarone, alle 8:15 sarà con noi per raccontarvi l'attualità, quindi accenderemo con lui i riflettori sulle ultime news e...
9: 342-4141-411, a me sapete come chiamarmi, chiamate come volete invece l'Allegretto.
10: L'Allegretto va bene.
9: Va bene.
10: Tanto guarda,
9: te
10: il mio cognome.
9: L'ha affibbiato Antonello Piroso.
10: Ma sì, ma il mio cognome è stato da sempre oggetto di dileggio.
9: E che poi così
10: Allegro,
9: bene.
10: Ma non
9: così
10: troppo. Positivo. Allegretto, Allegretti. Guarda, i diminutivi nei cognomi purtroppo sono veramente una maledizione.
9: Vabbè.
10: Let's go!
9: Love me two times e vai col blues,
10: un po' come la tua maglietta.
9: Esatto,
10: blues.
9: Guardateci in TV, guardateci in TV.
10: Sì, canale 717 di Sky 68 di TV Sat, arrivano gli Aerosmith su Virgin Radio.

0: ricordiamo Love Me Two Times, erano gli Aerosmith, mi avete preso in parola al 342-4141-411, piovono ciccini, ciao ciccino, martedì a Soave arrivi coi sandali, se me lo chiedi tu Mirko potrei dirti anche di no, vado a Soave per fare da padrino a una rassegna di... insomma un festival rock,
1: okay? Ah, sì. Bene,
0: e
1: bene.
0: Poi mi dice Mirko con un solo vinile, Mirko se è vero che è un solo vinile cito la trasmissione di ieri dicendoti che fai schifo almeno altri due
1: comprali, cominciamo, no, almeno altri due cominciamo con il vinyl shaming adesso,
0: no,
1: ecco.
0: Vinyl shaming, ecco. Eddie Horshack, tastierista dei Black Crowes, avrebbe compiuto 69 anni e tutti gli altri sono vivi, sto parlando di Sean Kinney, batterista degli Alice in Chains, poi le Benches, poi buon compleanno a Pete Sears, polistrumentista nel Jefferson Starship, Peter Knight polistrumentista nella band folk, io faccio fatica a suonarne una, questi sono polistrumentisti, poli Peter Knight polistrumentista nella band folk rock inglese Still Ice Pen, e infine auguri al grande cantautore canadese Bruce Cockburn.
1: È il 1957, Buddy Holly and the Crickets pubblicano il singolo There'll Be the Day, nel 63 invece Bob Dylan pubblica The Free Willin', Bob Dylan, Neil Young con American Stars and Bars esce nel 1977, mentre i Sex Pistols, sì, entrano nella storia del rock il 27 maggio del 77 con God Save the Queen. Vogliamo parlare invece, sì, di un mitico concerto degli U2 a Roma. Io ero troppo piccolo, quindi credo proprio di non esserci stato nell'87 alla prima tappa europea del Joshua Tree Tour. Pensate, un concerto talmente loud che viene rilevato dai sismografi. 1990 gli Stone Roses suonano a Spike Island, mentre nel 2003 i Led Zeppelin pubblicano il triplo album live How the West Was Won. Nel 2017, purtroppo, ultimo appuntamento di queste ricorrenze un po' triste, se ne andava il grande Greg Allman.
0: Eh sì. Comunque, poi gli U2 hanno abbassato il volume?
1: Pare che sia arrivato il sindaco dell'epoca e abbia detto: regà, scusate, si è fatta una certa.
0: Allora,
1: direi di staccare
0: noi
1: ste casse.
0: Per i LIP potete alzarlo. I was never there.

0: Never There, i Leap su Virgin Radio. Sì, mi hanno chiamato per fare il padrino in una manifestazione, perché io, oltre che a Paul Newman, assomiglio anche a Marlon Brando. Adesso vai con la seconda pagina tanto decantata.
1: Sentiamo. Ti spiego, siccome qua, diciamo, per carità, la gente ci vuol bene, ma ci mancherebbe una tartaruga, un po' di muscoli. Quindi, per una volta parliamo dei Bagnini. Parliamo di gente figa per davvero. Okay. Perché a distanza di anni dall'ultima corsa sulla spiaggia, Baywatch, signori miei, si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova versione della celebre serie dedicata proprio ai Bagnini di Los Angeles. Vi dico questo perché la Fox ha diffuso il primo teaser di questo reboot anticipato sui social da Steven Amell, che è lui, è uno dei protagonisti di questo nuovo progetto. Allora, restano fedeli alla tradizione della serie, quella originale, quindi ci saranno costumi rossi. Per quanto riguarda i protagonisti, posso svelarvi che Obi Buchanan, interpretato da Steven Amell, sarà il figlio ormai adulto di Mitch. Ok? Quindi, che è stato reso noto dal grande David Hasselhoff in Italia. Baywatch, che era diventato un appuntamento cult grazie proprio alla programmazione di Italia 1, che è stato il canale che ha fatto innamorare milioni di persone di questa serie indimenticabile. E poi c'era anche Pamela Anderson, cioè, tra l'altro.
0: Finalmente, tra l'altro, dopo tutti questi nomi di maschi, voglio dire.
1: Oh, Pamela, carissima. Il ritorno delle serie, che riaccende anche il dibattito sull'ondata di reboot che da anni, no, domina cinema e televisione, revival, sequel, nuove versioni, il richiamo della nostalgia. Voi cosa ne pensate? Quale reboot avete apprezzato di più e quale titolo sperate che venga annunciato in futuro?
0: Interessante, ecco. 342-4141-411, ma scusami,
1: Sì.
0: Tu per vedere dei buoni, bei Bagnini vai fino a Los Angeles.
1: No, io posso andare pure a Macchiarese, per carità.
0: A Rimini devi andare, tu. Green Day!

0: Green Day arrivano dalla California e in California facevano Happy Days, la serie, no, si chiamavano telefilm. Io l'unico telefilm che vedevo e che ho visto, credo, con continuità è stato proprio Happy Days, ma perché c'è una ragione, perché ero innamorato pazzo di Marion Ross, la mamma di Ricky Cunningham, le avrei strappato i vestiti coi denti, guarda.
1: Ma penso a Ricky Cunningham, che poi Ron Howard è diventato quello che è diventato, certo, regista premio Oscar, esatto, quindi vero, vedete vero. Che Happy Days ha creato Marion, davvero delle cose molto... E Marion, chissà Marion, che fine ha fatto Marion.
0: Abita a casa mia.
1: Allora, dice Marco, senza Pamela Anderson non sarà mai uguale Baywatch. Comunque, supercar top assoluto. Immagino si riferisca al mitico David Hasselhoff. Che, ecco, ma David Hasselhoff farà un cameo nella serie.
0: Quello con la mascella, eh? Quello con le mascelle.
1: Quello, quel bel mascellato, ah, lui, ci lui. Sarà?

0: Uè, Doc, guarda che Happy Days non era ambientato in California, ma erano a Milwaukee, che se non ricordo male nel Michigan, più che nella California.
1: Sì, è arrivato alle 6.50 il primo precisetti della giornata. Infatti io ho detto lo facevano in California e poi era ambientato a Milwaukee. Anzi, ti dirò di più, per essere più preciso di te, lo facevano ai Paramount Studios di Los Angeles. Amico, anche ciccino anche tu.
2: E quelli c'erano all'epoca. Allora, c'è chi spera in un reboot di Mork and Mindy, ma è con Robin Williams. Ah, innanzitutto non ci sarebbe più Robin Williams, è molto difficile direi. È rimasta però la protagonista, è ancora con noi, Pam Dober, che è una bella signora e chissà che non accetti qualche proposta un giorno o l'altro. E poi c'è chi dice Xena, Giuseppe dal Mediterraneo, la principessa guerriera interpretata da Lucy Lawless. Io non lo so, io credo che certe serie debbano restare lì. Non so quanto possa essere rischioso un reboot.

0: Buongiorno ragazzi da Mirko. Le serie che vorrei rivedere sono George Mildred, i Jefferson e Sanford e Son. Ciao, ecco. Fantastici.
1: È arrivato un altro messaggio che dice: ho scoperto che a Notte Fonda trasmettono ancora Jefferson.
2: Come no? Come
1: per
2: no?
1: Gli anziani, ma anzi, sì, per quelli che avevano 35 anni allora, adesso ne hanno 65.
2: Ma anche 70-80. Ma sì, ci sono dei canali tematici che poi permettono di rivedere tutte le serie. Però purtroppo abbiamo delle cattive notizie, no, sia su George e Mildred. Sono purtroppo scomparsi tutti e due i protagonisti storici. Brian Murphy nel 2025, Utah Joyce, che era Mildred, addirittura nel 1980. E brutte notizie anche per Sanford and Son, perché se ne sono andati anche Damon Wilson e Red Fox.
1: Del resto avevano 30, quindi, 40 anni allora.
2: Ragazzi, queste le dobbiamo scartare per forza.

0: da Milwaukee, no, da Los Angeles, LA, California.
1: Sì, però registravano a Milwaukee, tu questo
0: no,
1: lo
0: no,
1: sai.
0: No, no, no, no, no, no.
1: E il traffico tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14 tratto chiuso per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto. Per traffico congestionato sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia è chiuso al transito il tratto tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Massima prudenza, ma non dovete mettervi in coda, ma in ordine sparso dovete tutti insieme adesso fare l'800-324-330.
1: Sì, per portare a casa una deluxe edition di un grande album dei Cranberries che si accompagna a t-shirt, portapasse, cappellino di ordinanza, va bene?
0: Bene, bene,
1: oh,
0: bellissimo.
1: Ma in tutto questo...
0: Sì.
1: Io pensavo che si parlasse del famoso artista cinese che esponeva semi di girasole, perché c'è un amico che dice: Stefano D'Alghero, gli Orzo Way, ne vogliamo parlare con la sigla degli Oliver Onions. Ah, non è Huawei quello che ha esposto i semi di girasole alla Tate Modern di Londra.
0: 47
1: no.
0: anni,
1: no,
0: che ne sai te? Qui stiamo parlando di preistoria.
1: Sì, questa è archeologia industriale, ragazzi. Cioè.
0: Anche prima, guarda. Eh sì, DC, You Shook Me All Night Long su Virgin Radio.

0: You Shook Me All Night Long, erano gli AC/DC e voi siete su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.
3: Sì, che c'entra Lenny Kravitz?
0: Che oggi si chiama, ma è uno scherzo? Volete farmi uno scherzo come ieri?
3: Stefania.
0: Sei Stefania? Sei Lenny? Sei Maria? Sei
4: Lenny,
0: Giuseppe?
4: Lenny!
3: Abbiamo Lenny finalmente dalla California. Sì. Mamma mia, Lenny. No, senti, ma tu.
4: Non sono però il Lenny Kravitz, neanche per le due cose.
3: Ah, davvero? Quindi le aspettative che, le tue, che tu crei nelle amiche che ti girano intorno le deludi tutte, giusto?
0: Dipende, mica l'abbiamo visto.
3: L'ha ammesso, le deludi tutte.
0: Ma scusa tanto, adesso Lenny, io non vorrei, no, ma di tanto in tanto, e diamola un po' di diamo un incentivo al nostro ego, perché tu cosa, cioè, cosa avresti in meno di Lenny? Dai, descriviti e tentiamo di.
4: Solo la voce in meno, dai.
0: Oh, solo la voce, quindi il fisicaccio ce l'ha. Abiti, mi sai, in un posto di mare, mi pare di capire.
4: Sono della Basilicata. Bella
3: della Basilicata, ho capito. Nei weekend... Nei weekend fai il bagnino,
0: fai
3: vero?
0: Fai il Baywatch, che volete di più?
4: Ho fatto per anni il bagnino.
3: Ma davvero? Si chiama Lenny, ha fatto il bagnino. Porca, ma poi ti sei tenuto bene dopo col tempo o poi sono arrivati i rotolini sui fianchi?
4: Insomma, qualcosina in più.
3: I picci sono buoni, del resto, vabbè. Va bene, senti, dalla tua cultura rock da 1 a 10. Quello di ieri Stefania ha detto 1,5. Mamma mia.
0: Era Stefania, era Stefano.
4: 1,5 no, però dai... 5
3: vabbè, con 5 si campa.
0: Senti,
3: bene,
0: per curiosità, quanti anni hai quanti anni hai Lenny tu?
4: 52.
0: Ma allora guarda, questi artisti potrebbero essere esattamente nel tuo target d'età, eh?
3: Sì. Dai, andiamo.
1: Dai. Indizio 1.
0: Allora, non giochiamo con la band di oggi che è americana da 3 anni, infatti devo dire la verità che per me è la prima volta qui, quindi mi raccomando, Lenny, facciamo una bella figura, che per me la prima è come per te. Se sei un fan, ti dovrebbero bastare i loro colori preferiti: rosso, bianco e nero.
3: Dai, facile, facilissimo.
0: Proprio semplice, eh?
3: È a strisce, eh?
4: Rosso, bianco.
5: Dai, ma che indizi di merda sono?
3: No, a strisce,
0: Indizio 2. Te lo fanno a strisce, dopo però, gli ascoltatori.
3: Allora, dai primi anni 2000, senti, dai primi anni 2000, l'ex frontman, si sono sciolti, ahimè, nel 2011, ha fondato una sua etichetta discografica che deve il nome al film di Orson Welles, The Third Man. Sì, con sede a Nashville, Tennessee, e non a Milwaukee. Non lo sai, ma
1: indizio 4.
3: Non lo sa.
0: Quindi che facciamo? Andiamo avanti?
3: Che
0: continuiamo? Continuiamo? Allora, anche se non li conosci, e ci pare di aver capito che tu non li conosca, e non sei fan di sicuro, e anche quello l'abbiamo capito. Di sicuro hai cantato il loro pezzo più famoso nel 2006, i campioni del mondo. E abbiamo vinto i mondiali di calcio con quel po. Dai.
3: Sì.
4: Li volevo dire alla prima, dai, i White Stripes.
0: Oh, e allora?
1: Oh yeah!
0: Ma allora hai vinto!
3: Lenny.
4: Mi volevo buttare alla prima, però non ero sicuro.
6: Ma smettila di dire cazzate.
4: No, io ci credo.
0: Invece Lenny ha veramente completamente ribaltato le mie aspettative, perché secondo me davvero tu lo sapevi, ma volevi non volevi privarci del divertimento.
3: No, infatti, voleva stare con noi.
4: Però sono un fan sfegatato dei Cranberries, per cui...
3: Ah, perfetto, quindi finisce nelle mani giuste questo album. Bravo Lenny!
0: Everybody else is doing it, so why can we?
3: Adesso che ti sei divertito, la tua gioia l'hai passata, vai a lavorare.
4: Continuo la mia strada per Ugento, Basso Salento.
3: Dai, bel viaggio.

0: sono i White Stripes, yes. Dai, yeah.
1: White Stripes, cultura 5, dai, sì, lì dove abiti tu, testena
0: 5. Lenny, sono troppo forte, anche io alla prima. Bravo.
2: Sei arrivato il Tarello del Salento, Tarello! What's right?
3: Oh, io mi chiamo Mirko, Mirko dei Beehive.
4: Ah, beh, allora.
5: A proposito di reboot. Paul McCartney e Ringo Starr, il Rock and Talk Super G Radio, Home to Us.

0: Paul McCartney e Ringo Starr adesso su Virgin Radio, invece Jack White il 19 giugno al Lido di Camaiore. Questo ciccino andrà ad ascoltarlo per la prima volta, mi incontrerò Jack White, invece per la terza volta mi godrò gli Hives che saranno lì quella sera il 19 giugno.
1: Accendi il microfono. E occhio a non fare la fine di Bart Simpson, perché i White Stripes, come ci ricorda Silvia, sono comparsi persino nella serie di Matt Groening con Bart che scappa perché lo vogliono picchiare. Secondo me tu farai la stessa fine.
0: Può essere.
1: Jack White che te corca, guarda.
0: Che me corca. Ma scusa, ma è tornato?
1: Chi?
0: Lenny, l'abbiamo salutato, rieccolo qua.
1: Questo è quello vero, è quello con gli addominali, è quello con i rasta, è quello che sta bene sempre senza maglietta.
0: È quello che non
1: qua.
0: Deluderà

0: Fly Away, Lenny Kravitz in Rock and Talk su Virgin Radio, gli Stereophonics, di ritorno tra poco con Do You Feel My Love.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hey! Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Catty Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un Penny.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
11: tutti per Oro Cash.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
13: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
0: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
21: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: My Love, Stereophonics con la voce Kelly Jones, quello con i capelli. No, vabbè, non parliamo sempre di capelli.
1: No, ha anche delle bellissime ciglia. E dire che non credo che usi nemmeno il mascara, lo stavo notando in questo video, eh.
0: Sue oppure rifatte?
1: No, sono sue, oh ragazzi, c'ha delle ciglia lunghe, Kelly Jones, che levati proprio.
0: Ma di Kelly Jones ne abbiamo parlato anche fin troppo, di Riccardo Bucero molto poco, Riccardo, sono tanti anni ormai che ci conoscete. E...
1: Posso fare, scusa, una piccola premessa, perché questa merita una premessa, questa terza
0: pagina.
1: Vai. Voi credete che... parlare in radio a volte possa essere come camminare sui vetri, no? Perché uno deve stare attento, non si può parlare di politica, non si può parlare di certi argomenti un po' particolari.
0: Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
1: No, no, te lo dico io.
0: Ah,
1: ecco, diciamo che qui si potrebbe rischiare l'incidente diplomatico, ma tutti i nomi e i riferimenti saranno omessi.
0: Eviteremo, ecco. Saremo molto furbi da questo punto di vista. No, dicevo che Riccardo Bucero è una bruttissima persona, nonostante il gran lavoro che hanno fatto i suoi genitori dal punto di vista educativo, perché... brutte frequentazioni.
1: Sì.
0: Ah, per esempio, ecco. Lui ci ha raccontato che ha frequentato e frequenta un suo amico che fa delle cose che, insomma, dal punto di vista etico e morale.
1: Lo racconto.
0: Allora, questo tizio qua, cos'è che ha fatto?
1: Ha preso la patente per la moto, no?
0: Sì.
1: Ha dovuto sostenere un esame di guida utilizzando le protezioni che sono obbligatorie per legge.
0: Ok.
1: Queste protezioni, prego, continua. Dov'è che l'ha acquistate?
0: Le ha acquistate online, ha fatto l'esame e poi le ha rimpacchettate e le ha rimandate al mittente, cioè il negozio online dove le ha acquistate.
1: Per la politica di reso che...
0: Sì, c'è chi la fa anche addirittura con i libri, cioè io conosco uno che l'ha reso dopo aver letto il libro, tutto sgambato, rendi il libro, vergognati. Vabbè, allora, si può fare, è nostro diritto farlo, eticamente, moralmente,
1: Sì.
0: È giusto farlo?
1: Allora, perché in effetti sì, perché prima e dopo l'avvento del commercio online sono cambiate le abitudini. Tecnicamente, l'eventualità della restituzione.
0: Compri il vestito da sposa e poi lo rendi dopo il giorno dopo. Cioè,
1: allora,
0: si può fare.
1: Io, per esempio, ti dico la verità:
0: l'hai mai fatto?
1: Non l'ho mai fatto.
0: Io neanche.
1: Non l'ho mai fatto.
0: Non è che giudico gli altri. Però
1: si può fare.
0: Le vostre furbate, perché questa è una furbata,
1: andate a segno.
0: Furbate a norma di legge.
1: Furbate, ecco, nei limiti della legge, se consentite,
0: esatto.
1: Non proprio corrette.
0: Chissà tra i nostri ascoltatori e la nostra famiglia, non ditelo a tutti questo, dite di ascoltare Virgin Radio, quello
1: sì,
0: ma delle vostre furbate potete dirlo solo a noi.
1: Omettete i nomi soprattutto.
0: Vabbè.
1: Omettete i nomi.
0: Esatto. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Bon Jovi in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, beh, furbate.
1: I dischi di Bon Jovi non si rendono.
0: Non si rendono. No, i dischi non si rendono, anche perché un vinile devi togliere la protezione, no? La pellicola protettiva, quindi non credo che sarebbe possibile farlo. Jeff da Firenze invece ha fatto qualcosa di molto sporco a casa sua con la sua signora.
1: Sentiamo.
0: Gli ha fatto vedere per mesi foto di imitazioni di chitarre, insomma, di un certo livello. Costose, ma di quelle che però fanno a pochi euro.
1: Sì.
0: Quindi quando ha portato a casa la sua meravigliosa Les Paul vera,
1: mamma mia,
0: la signora ha pensato che si trattasse di uno strumento da pochi soldi. Invece lui chissà quanto avrà speso per quella chitarra, ma la moglie non lo sa. Ora sì, però, ora sì.
1: Questi sono i Muse, Be With You. Godetevela tutta su Virgin Radio.

0: fresco fresco di stampa ancora. Be with you, Muse su Virgin Radio. Etica, etica, ognuno c'ha la sua. Vediamo un po' cosa dice questo ascoltatore. Secondo me è giusto farlo. Abbiamo un rivoluzionario qui, abbiamo, vediamo come la pensa. Allora, hanno ammazzato il commercio, questi negozi online intende dire, hanno ammazzato il commercio al dettaglio che assicurava anche l'originalità territoriale, ora è tutto globalizzato ed omologato, il reso come atto di protesta.
1: Sì, sì.
0: Come atto di protesta. Forconi.
1: Allora, no, forconi. Io sono d'accordo con le posizioni di tutti, mi sento libero di dissentire da quello che dice il nostro amico, però
0: io non lo so.
1: Però
0: io...
1: come dico, un po' come il murales che hai trovato tu andando alla gara di nuoto a Seregno.
0: Ah, è vero, vero.
1: In un mondo che ci conforma all'online, restituire è un atto, cos'è?
0: Rivoluzionario.
1: Un atto rivoluzionario.
0: Mettiamolo giù così, ma perché no?

0: ricordate quando c'erano gli R.E.M.? Bene, ci sono ancora su Virgin Radio Men's Size Red e fra poco i Doors.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
14: tutti per Oro Cash.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Virgin Classics 1967.

ecco perché qualcuno dice: non solo il commercio online ha rovinato il piccolo dettaglio, anche le relazioni. Vuoi mettere la bellezza di andare nei negozi e interagire con le persone, chiedere consigli? Vero, verissimo.

0: Hanno anche l'amico che ha subito creato delle polemiche. Avete presente il rivoluzionario che poco fa ha detto che restituire i siti online è un gesto
1: rivoluzionario, appunto.
0: È un gesto di protesta in una società che oramai è legata allo shopping online. Ecco, Marino scrive: scommetto che se l'atto rivoluzionario fosse stato metterci soldi non l'avrebbe fatto, patriota di convenienza. Risponde il nostro amico rivoluzionario che restituisce i pacchi?
1: Di questo stiamo parlando su Virgin Radio, di restituire le cose dopo averle utilizzate.
0: Dai,
1: quindi
0: ragazzi, però,
1: un atto di furbizia legale di fatto si può fare. E poi qui stiamo andando sul politico, etico politico, perché qualcuno dice: non solo il commercio online ha rovinato il piccolo dettaglio, anche le relazioni. Vuoi mettere la bellezza di andare nei negozi e interagire con le persone, chiedere consigli? Vero, verissimo, anche io preferisco andare a parlare con una bella signorina che mi dà dei consigli. Ma il punto è questo: oggi i consigli dei commessi sono ancora utili come lo erano in passato, perché oggi, acquistando online e avendo il web a disposizione, a volte i clienti sono persino più esperti dei commessi. Questo, ragazzi, non è un punto di vista, è
0: allora
1: un dato di fatto.
0: E poi ci sono quelli come me che spendono sia nell'online che nel negozio fisico.
1: Quindi, che altruismo!
0: Io sì che salverò la patria, signori miei. Ecco.

0: giù duro, forza!
1: Oh, will you follow Evanescence? Yes. Evanescence Radio. Allora,
0: con alla voce Amy Lee, che per fortuna ha fatto la cantante, perché con questo temperamento si faceva la commessa, cioè, ti stendeva fuori.
1: Tipo, senta, avrebbe una XXXXS di
2: vada
1: questo.
2: Via, vada via!
1: Allora, beh, c'è chi dice che in realtà l'online non ha cambiato molto, ha solamente spostato. Mm. E quindi dobbiamo però vivere nel mondo in cui siamo, quindi ci sta che oggi, no, l'online la faccia da padrone.

0: Rock and roll, Blink 182, What's My Age Again su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCon 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora, Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCon 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti. Ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatieh. A Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza, il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature. In Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: Le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line,
11: maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Traffic. La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est, 7 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale, sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1 Milano-Napoli, sulla A10 verso Genova 3 km di coda per incidente tra Genova-Pegli e l'immissione sulla A7, sulla statale 100 113 settentrionale Sicula, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Archi e l'incrocio San Filippo del Mela. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E che risveglio! E quando siete ben svegli arriva lui, Antonello Piroso, alle 8:15. Vi piace? Vi piace? Bene! Ordinatelo, fatevelo arrivare a casa vostra. Se non vi piace, lo rispedite, lo rimpacchettate e lo rimandate indietro.
1: Sì.
0: Dov'è il problema?
1: Potete farvelo consegnare comodamente o al punto di ritiro.
0: Sì, sì.
1: Cioè che lo lasciano,
0: sì,
1: e poi voi
0: scaffale.
1: Andate a ritirarlo quando volete.
0: Esatto.
1: Oppure anche a casa, come preferite. Ecco, noi gestiamo casomai le pratiche di reso. Se doveste avere dei problemi, chiamate noi e
0: però,
1: tentiamo di risolverlo.
0: Però ragazzi,
1: ecco,
0: se ve lo tenete meglio.
1: Meglio. No. Io ve lo dico, se mi chiamate dico: signora, mi dispiace, lei l'ha scelto, era l'ultimo, come si dice, questo è piaciuto. Ecco, allora... Free ticket! Oh, questa sì che è una bella notizia, non
0: sì,
1: è vero?
0: Sì.
1: Due biglietti per gli Idols sabato 4 luglio, Sequoia Music Park a Bologna, solo con Virgin Radio.
0: 800 324 330. Adesso.
1: Ecco, vi è piaciuto pure questa, eh?
0: Hai capito?

0: incredibile, allineati anche con il nostro ufficio musica insieme ai Darkness ed insieme a Giulio su Virgin Radio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Guarda, come contento. Sì. Bravo Giulio, bravo, sei contento. Poi da dove abiti tu? È Modena, giusto?
1: Esatto, da Modena.
2: Da Modena a Bologna ci vai in bici, giusto?
0: È un attimo, capisci? No. Ma poi tu, giovane, sportivo, quanti anni hai, Giulio? Avrai massimo 20, dalla voce, no?
2: Sì, come no.
1: Massimo 20, magari.
0: Quanti ne hai?
1: 30.
0: Quasi 30. E allora, però vedi che c'ero, C'ero vicino al range d'età. Allora, gli Idols, pensa che una volta ho incontrato Joe Talbot, sì, e me ne sono accorto, che era lui, insomma, mi, sì, è bastato dare un'occhiata, all'aeroporto di Gatwick, sì, a gennaio del 2025, gli ho detto: ma tu sei Joe Talbot degli Idols? Lui mi ha fatto yes, e ci siamo fatti anche una bella foto.
2: Ma dai, e gli, sì, hai detto che prima o poi Giulio lo avrebbe incontrato?
0: Prima o poi, no, non sapeva che Giulio sarebbe andato al loro concerto al Sequoia Music Party Bologna sabato 4 luglio con Virgin Radio. Bravo Giulio!
2: Contento?
1: Grazie mille ragazzi, ma fate, sono contento.
2: Grandi.
0: Con chi vai?
1: Adesso bisognerà decidere. Ci sono i miei amici con cui facciamo sempre i concerti. Ci chiamiamo la brigata. E allora chiederò sicuramente a qualcuno di loro.
0: Bene, divertiti.
2: Ciao
1: ragazzi.
2: E per chiudere, l'online è la causa dello svuotamento delle città dai negozi, e città senza negozi sono città senza gente, senza luce e quindi più insicure, per cui, sì, se sono aumentati, ciao, gli stupratori, è per colpa dei negozi online.
0: Ciao.
2: Non fa una piega, no?

0: Kasabian su Virgin Radio e sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Wow!
2: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio
6: cambiano sempre.
5: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Lo accogliamo per questa puntata di mercoledì 27 maggio su Virgin Radio in Rock and Talk, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
16: Buongiorno.
17: Buongiorno, ascoltavo quello che Francesco raccontava a proposito degli incontri che si fanno e poi magari scatta la foto insieme, no? Tu chiedi di fare un selfie o ti chiedono di fare un selfie. Io ricordo sempre che all'inizio della mania dei selfie, nell'era in cui conta l'immagine fissa, meglio ancora in movimento, ma in video che non siano più lunghi di 90 secondi, perché la gente si stufa, si annoia se sono più lunghi, quindi tutti i flash a scrollare, no? Tutti lì. E comunque, no, la prima volta che mi fu chiesto un selfie fu da parte di una coppia di persone che mi disse: ma lei è quello della televisione, pensate di quanti anni fa stiamo parlando. Dico sì. Ah sì sì, l'ho riconosciuta. In quel momento avevo indossavo l'unica camicia che nella vita era un regalo, porti le famose cifre, cioè le mie iniziali AP. E questa coppia dice: facciamoci un selfie insieme, la vediamo sempre in televisione. Lei, AP, lei è Antonio Padellaro. Voi capite bene che uno, che uno rimane. Ho detto: sì, sì, va benissimo così, facciamoci questo selfie. Perché rovinare una loro illusione? Erano convinti di incontrare Padellaro, va bene così. Lo dico perché, e qui veniamo al. Quando sono partito dall'aeroporto di Brindisi per tornare a Roma, lunedì, al bar della stazione, a un certo punto giro, ordino un cappuccino, mi giro e vedo questa attrice, un'attrice di una serie che a me ha fatto impazzire, tra l'altro ho scoperto che arriverà una nuova stagione, Me of Kingstown, il sindaco di Kingstown, con un attore secondo me bravissimo che è Jeremy Renner, il protagonista. E allora mi avvicino a questa signora, a questa attrice, e dico: excuse me, Evelyn? E lei mi guarda, rimane un attimo come faccia interrogativa. Dico: sei Evelyn, il pubblico ministero della serie televisiva Il Sindaco di Kingstown? E questa, che come dire, mai avrebbe immaginato, penso, che all'aeroporto di Brindisi, lei anche un po' col cappello, no? Si tratta di questa attrice nata in Germania, ma è americana, di origini iraniane, Nekar Zadekan. Adesso andate a cercare tutti Nekar Zadekan, soprattutto se siete in macchina, perché tenete le mani sul volante, non usate i telefonini. Comunque Nekar Zadekan è un tipo di donna di origini iraniane, quindi boccoluta, nera, con un naso, si direbbe, importante, un naso alla Cleopatra, molto affascinante. Lucia, non ti ingelosire, tu sei sempre la più bella e l'unica nel mio cuore, però se uno vede una bravissima attrice, bravissima, non ho avuto il coraggio di chiedere il selfie, giuro, perché ho detto: ma perché questa sta qui al bar de Brindisi, se sta a fare i razzi suoi, arriva uno, se fermo il selfie, e famo se sto selfie, no? E invece niente, le ho fatto una foto a distanza, come un timido, brufoloso 14enne, pensa un po'. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Ghost Again. Questi erano i Depeche Mode, voi siete in Rock and Talk.
1: E lui è Antonello Piroso.
2: Allora, questa mattina, guardando le prime pagine di quasi tutti i giornali italiani e quotidiani, ho visto su tre giornali in prima pagina la foto di un artista italiano. Non vi dico subito di chi è. Sul quotidiano La Stampa c'è questa foto di questo cantante, artista, cantautore. Ho perso l'ispirazione, quindi diciamo la frase, il passaggio scelto dall'intervista è questa qui: ho perso l'ispirazione. Sul Corriere della Sera, anche sul Corriere della Sera c'è la foto dello stesso artista, quindi non era un'intervista esclusiva a un giornale, era una conferenza stampa di presentazione di un'iniziativa di questo artista, quindi i giornali hanno raccolto le sue dichiarazioni. Quindi La Stampa, no? Il Faro l'ha puntato, non ho più l'ispirazione di una volta. Il Corriere della Sera mette in prima pagina la foto e sotto dice: quando Tenco si uccise a Sanremo, decisi, io a Sanremo non ci andrò mai. Ed è stato di parola, non c'è mai andato a Sanremo. La terza testata che ha in prima pagina la foto dello stesso artista è Leggo, che è il giornale del the press paper, no? The social press paper, Leggo, il quale mette la foto dell'artista e la didascalia, la frase scelta dalla conferenza stampa del cantante è: niente politica sul palcoscenico. Ecco, questo è il passaggio che mi interessa di più, nel senso che questo artista, che sicuramente non può essere incasellato come un artista di destra, né si può dire che sia una persona che non ha un'enorme sensibilità, anzi stiamo parlando di una persona che normalmente è definita il poeta, ha sempre avuto una certa insofferenza ad essere incasellato, una certa insofferenza a vedersi appiccicato addosso una giacchetta, di qualunque giacchetta si stia parlando. Sicuramente è un uomo dalla sensibilità di sinistra, ma che a sinistra c'è sempre stato a modo suo, con una grandissima indipendenza di giudizio. Tanto è vero che poi, leggendo queste sue dichiarazioni, ho ritrovato esattamente questo aspetto, perché dice l'artista: provo imbarazzo quando chi promuove uno spettacolo si schiera politicamente parlando, diciamo, si schiera in maniera netta e apodittica, cioè quelli che vanno sul palco e ti fanno, traduco io, una traduzione assolutamente arbitraria, quelli che vanno sul palco e ti fanno il comizietto politico, e io aggiungo anche magari, come dire, per una buona causa, ma il contesto come al solito, no? Poi aggiunge l'artista: non mi sento superiore al pubblico, non credo di poter dare lezioni su Gaza o sulla guerra con l'Iran. E poi aggiunge ancora: io non do lezioni e non le voglio nemmeno prendere da un cantante o da una persona di cinema. Se devo prendere lezioni vado da un filosofo. Altra frase, no? Non mi piace. Lui, cantante, dice: non do lezioni, ma non le voglio manco prendere da un mio collega o da un regista o da un attore, che si sentono, come dire, doverosamente impegnati a farci sapere quello che pensano sul fronte politico, quando però sono magari in un contesto pubblico, cioè devono esibire il loro impegno, quello che io chiamo l'esibizionismo etico. Dopodiché parla dei biopic, e dico biopic perché lui dice ai giornalisti della conferenza: se dite biopic vi inseguo, non dice così, ma insomma, vi inseguo con la roncola. E dice: non ne ho visti alcuni, devo dire, non mi piacciono, in sostanza, non prendo le distanze da questi documentari, da questa rappresentazione della musica mischiata al racconto su se stesso dell'artista seduto in poltrona per un'intervista di 2 ore, circondato da amici, genitori e nonni che dicono al pubblico quanto è bravo il parente loro. Se queste frasi, dette con questa sicurezza, ma sicurezza che si può permettere un artista che ha sempre rivendicato di voler ragionare con la sua testa, pur essendo collocato, no, con le sue radici culturali, ideologiche a sinistra, ecco, se le avesse detto chiunque altro, queste dichiarazioni terrebbero banco al contrario, per dire lo vedete queste frasi reazionarie, queste non parlaci di Gaza, parlaci dell'Iran, oppure parlaci dell'Ucraina, no, oppure è morto un nero negli Stati Uniti, inginocchiamoci, facciamo il pugno chiuso tutti perché Black Lives Matter e dobbiamo essere solidari. Ecco, lui dice va benissimo, ma it's not my cup of tea, non è la mia tazza di tè. Per questo, oltre che per le sue canzoni memorabili, mi è sempre piaciuto la spigolosità di carattere di Francesco De Gregori. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: tutti a scuola con i Ramones Rock and Roll High School su Virgin Radio.
1: Antonello Biroso con noi in questo appuntamento di mercoledì di Rock and Talk.
2: Sono molti sono rimasti spiazzati dall'apprendere che queste frasi, quelle che vi ho letto, siano state dette da Francesco De Gregori. Ma attenzione, De Gregori dice semplicemente quello che pensa lui, non pretende che tutti ragionino come lui. Poi il discrimine è sempre questo. Cioè, uno si vuole dichiarare fan di Trump, ma liberissimo di farlo. A me Trump mi fa orrore, ma se a te piace, benissimo. Cioè, non ti costringerò mai a pensarla come me. E quindi devi dire anche tu che Trump è un cialtrone, come io ritengo. Pensi che sia uno statista come mai prima nella storia? È contento tu, contenti tutti. Ma perché invece tu pretendi che anch'io diventi Trump? Questo è il discrimine fra un liberale e invece uno, no, che è un settario, è un fazioso e quindi fondamentalmente dal punto di vista ideologico è un violento. Volete solidarizzare con la flottiglia? Ma per carità di Dio, volete la sparizione della foca monaca? Andiamo in piazza, ma se voi andate in piazza perché volete combattere la sparizione della foca monaca, liberissimo di farlo, ma non dovete pretendere che anch'io venga in piazza e dica, come no, facendo il karaoke, i vostri slogan. Questa è la differenza, ripeto, fra una persona con una mentalità. Persino qui in Rock and Talk, io, Riccardo Buccero, Nico Carminati, Maurizio, Francesco, mica la pensiamo allo stesso modo su tutto. Abbiamo ciascuno il suo punto di vista. Non è che pretendiamo di imporlo, no? A colpi di roncola. Fatemi fare il cavaliere nero. Vabbè, chiusa parentesi. Per favore, niente tormentoni sulla legge elettorale, perché già vedo paginate su come deve essere, come sarà, cosa succederà, perché l'unica intanto legge elettorale che mi piacerebbe, insieme al resto degli articoli, quella che contenesse un articolo, chi non prende almeno il 5%, lo sbarramento tedesco, il 5%. Oh ragazzi, il 5%, allora supponiamo, quanti sono gli elettori in Italia? Arrotondiamo per eccesso, diciamo che gli aventi diritto al voto sono 50 milioni, il 10% sono 5 milioni, la metà 2 milioni e mezzo. La legge dovrebbe dire, se non prendi almeno il 5% dei voti validi, non hai nessun rappresentante in Parlamento, quindi non conti nulla. Perché? Perché su 50 milioni, 2 milioni e mezzo è la soglia minima. Altrimenti, se mettiamo soglie più basse, il 3%, vorrebbe dire che poi un partitino che ha raccolto 1,5 milioni di voti su 50 milioni di elettori finirà per condizionare, fare da ago della bilancia, consentendo trattative infinite per mettere tutti d'accordo. Invece no, se non arrivi al 5%, mi dispiace. No, mi dispiace, non conti, fine. Si votano i partiti più grossi, che si assembleranno come gli pare, in modo da snellire le procedure, fare governi velocemente e soprattutto fare governi che poi governino, che abbiano una visione e non che tirino a campare, anche se poi Giulio Andreotti diceva preferisco tirare a campare che tirare le cuoia, che è la tipica malattia della politica italiana. Non vivere, non immaginare, ma sopravvivere con una cadaverica sopravvivenza. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: hit of the moment. Questi erano Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Scruto il cielo, non per la sua vastità, ma no, scruto il cielo nel senso che non c'è una nuvola. Sono le 8:37 della mattina e a Roma si schiatta. Scusate, ma non so a Milano, ma credo che non sia molto. Ieri il mio avvocato milanese, che lavora a Milano, che viene trasferta a Roma, mi ha detto: beati voi che a Roma avete un po' di venticello. Ieri c'era un vaghissimo refolo, ma vi credo, assolutamente irrilevante per un milanese. Ha detto: ieri a Milano si boccheggiava. Lo dico perché sto guardando in maniera preoccupata i tennisti impegnati in Francia per il Roland Garros, perché le temperature al suolo, e siccome sappiamo che Sinner, che ha passato il tunnel eccetera, è molto sensibile. Idratatevi, sapete come si dice agli anziani, anche agli atleti bisogna dirlo: bevete, idratatevi, prendete gli integratori, perché comincia a fare caldo. Ed essendo ancora il 27 di maggio, siamo già, le previsioni per oggi a Roma sono che alle 13 ci saranno 32 gradi, che non è male in vista di giugno, soprattutto di luglio e pure di agosto. Ma va bene, lasciamo in pace Sinner, facciamo in modo che sia pronto per le sfide che lo attendono in Francia, ma lasciamo stare, scusate, lasciamo tranquillo anche Kimi Antonelli, che si sta rivelando un fenomeno del volante. 4 vittorie consecutive, l'inno nazionale mai tanto suonato alle premiazioni dei Gran Premi di Formula 1. Lasciatelo stare perché è un ragazzo di 18 anni che ha fatto gli esami di maturità nel luglio dell'anno scorso. Bisogno di tranquillità, di non avere pressioni, non cominciamo il predestinato in missione per conto di Dio, l'unto e il bisunto del Signore. È un ragazzo, c'ha questo talento, lasciamolo fare. È un peccato, certo, per chi come noi, no, ha nel cuore la Ferrari, è un peccato che i signori della Ferrari non l'abbiano selezionato quando potevano. L'hanno lasciato lì, diciamo, lì dove poi invece è stato opzionato dalla Mercedes, Toto Wolff, quello che si vede nelle inquadrature dei Gran Premi. Però ecco, ripeto, è sempre un diciottenne, un genio, un mago del volante, ma un ragazzo che va lasciato in pace. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: U2, Song of the Future su Virgin Radio.
1: E siamo arrivati ai saluti con Antonello Piroso.
2: Sì, siamo partiti dalle dichiarazioni del principe Francesco De Gregori, ma la ciccia me la sono tenuta per adesso. Volevo dirvi che appena chiudo il collegamento, vi ascolto fino alle 9. Poi devo correre in concessionaria perché voglio vedere la nuova Ferrari elettrica. Voglio vederla per darle fuoco.
1: Ma no,
2: no, si scherza, si scherza. Si, prima che diciate che sto incitando alla violenza, posso dire che sono rimasto spiazzato di nuovo davanti al manufatto. Posso dirlo?
0: Certo.
2: Posso dirlo che, come dire, vedo che anche in borsa il titolo non ha esattamente reagito benissimo a questa novità. Poi, per carità, l'hanno voluta fare, vogliono sperimentare, è tutto lecito, consentiteci di dire, soprattutto per quelli che hanno nel cuore la Ferrari, io non me la posso permettere neanche in cartolina, le Ferrari da strada, diciamo così, però le Ferrari sono le Ferrari, va bene cambiare, rivoluzionare, la 3.0, però poi la gente è affezionata alle tradizioni, all'archeologia, per questo il Doc e l'Allegretto hanno tanti fan.
1: Sì.
2: Bene, passate una bella... Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi. Oggi è mercoledì, gnocchi sono domani che è giovedì. Passate una bella giornata nell'attesa, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Virgin Classics 1969.

0: che musica, ragazzi! Heartbreaker 1969 su Virgin Radio. Il Zeppelin, archeologia lo chiamerebbe quello lì, come si chiama?
1: Antonello Pieroso.
0: No. Ma che archeologia, ma non scherziamo. Vabbè, viva l'archeologia! E come prendete me? Che poi l'archeologia è riferita a noi. Non tanto te, perché tu sei un teenager a mio confronto.
1: Sì.
0: Io ho
1: ma mica tanto,
0: se dico da quanti anni ho cominciato. Faccio radio. Cioè, Matt Cameron, scansati, 27 anni nei Pearl Jam, ma che sono? Noccioline al mio confronto.
1: Vabbè, tu dai, che farei radio da 30.
0: Non te lo dico.
1: Io 27, 30, io, 30, io penso faccio radio 50. Esattamente da 27 anni come Matt Cameron. Ho cominciato nel 98, quindi oggi
0: 27,
1: siamo nel 26, giovedì, sono 27, dai 28.
0: Ecco. Era il 78 quando ho cominciato a fare radio. Quindi 27 anni di Cameron, e torniamo ancora su di lui, sono pochissimi. Poteva rimanere nel progetto.
1: Allora,
0: poteva rimanere.
1: Quindi andiamo al punto. Articolo pubblicato in pompa magna da Rolling Stone America. I Pearl Jam presenteranno un nuovo batterista a settembre, aperte virgolette. È il nostro mistero avvolto in un enigma, perché secondo quello che dice Stone Gossard in una nuova intervista a SiriusXM, non c'è abbastanza mistero al mondo. In pratica, cosa sta succedendo? Dopo l'uscita di Matt Cameron, dopo 27 anni con i Pearl Jam, tra l'altro ribadiamo uscita amichevole, i fan scopriranno chi sarà il nuovo batterista all'Ohana Fest di Eddie Vedder a settembre, non
0: uscirà
1: prima di settembre.
0: Quindi il nuovo batterista,
1: loro già lo sanno chi
0: il
1: è.
0: Il nuovo batterista uscirà da una torta, se, probabilmente.
1: Ma si può essere seri una volta. Vabbè. Comunque a settembre, sì, alla fine Eddie Vedder taglia la torta e dalla torta esce il batterista, ok?
0: Va bene.
1: Eddie, invitaci, ma sì, per la torta, soprattutto.

0: proverbio del giorno: dove c'è fumo c'è fuoco. No, questo è il titolo di una canzone dell'ultimo album dei Black Keys, Where's the Fire?
1: Where's smoke? The smoke, there's fire. Esattamente. Da Peaches. E io invece ringrazio Antonello, ti stupisco, voglio ringraziare lui per aver riportato alla memoria una frase del 7 volte presidente del consiglio mitico Giulio Andreotti, che è stato
0: mitico?
1: una dei miei crush d'infanzia.
0: Se n'è andato via con qualche segreto.
1: Scrivetevela questa, perché questa è la frase del giorno: meglio tirare a campà che tirare le cuoia. Io con questa vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 6:30.
0: Adesso Alteria su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver.
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Jerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso ieri sera nell'attacco sferrato dall'esercito di Israele a Gaza. Lo Stato ebraico invade una larga zona del Libano, oltre la linea gialla, sul fiume Litani. Villaggi distrutti, i morti sono oltre 3.200, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'Assemblea delle Imprese, sintonia tra Premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Da leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Il caldo aumenta, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33,5 gradi, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legati alle alte temperature. A Caivano, nel napoletano, 12 arresti, nel mirino il clan di Micco che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini della DDA scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata e in pericolo di vita all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. Contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno per lui. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano d'Adda Andalo, 202 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per lavori alla barriera di Napoli Nord in direzione Milano. Un veicolo in avaria provoca incolonnamenti sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Trieste. In A16 procedere con cautela a causa della visibilità ridotta per il fumo di un incendio tra Cerignola Ovest e il bivio per la A14 in entrambe le direzioni. Infine, sulla Statale 1, diramazione dei Balzi Rossi, rallentamenti per pulizia del manto stradale tra Latte e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
4: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici. Si comincia Morning Glory, casa nostra, da adesso fino alle 11. Io sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Buongiorno Super Toki. Siamo pronti? Due orette insieme a chiacchierare di rock and roll e come ogni giorno. Come ogni giorno abbiamo tutti gli aggiornamenti che arrivano dalle band, dagli artisti, nuovi album. Abbiamo il free ticket e come promesso lunedì, beh, tutta la settimana, ogni giorno incontreremo l'appuntamento free ticket. Parleremo anche di violino, musica classica, Paganini, filosofia, letteratura, cultura, arte, tutto questo in due ore, pensa a te. Però tipo com'è che si chiamava il bigino? Come si chiamava i librettini quelli piccolini? I bigini. Si è aperto un file della memoria così. Va bene, avete voglia, chiedo per gentilezza, di mandare un saluto, uno sberebem, 342 41 41 41 41. Io e Toki vi stiamo aspettando così, con le braccia proprio aperte, vi aspettiamo. Direi che tutto al posto. Toki, guarda che racconto cosa stai facendo, lo dico in diretta, faccio tipo un disegnino. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Days go by, il suono degli Offspring per iniziare. Buongiorno, buongiorno. Lo diciamo subito, se avete voglia e se avete la possibilità, noi siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. C'è l'applicazione, il sito di Virgin Radio e Mediaset Infinity. No, lo dico perché siccome io e Tocchi siamo bellissimi, cioè è un peccato poi non vederci anche in diretta. Fammelo un sorriso stamattina. Adesso vengo lì, ti tiro i capelli questa mattina. Lo sai che va di moda il Brinner, Tocchi? Lo sai cos'è il Brinner? Lo leggevo oggi sul trenino mentre ti raggiungevo qui negli studi di Virgin Radio. Il Brinner è una crasi tra breakfast e dinner, cioè fare la colazione non adesso, che ore sono? Le 9.09, vuoi prendere un caffè? No, la sera, dalle 18 in avanti, la nuova tendenza è fare colazione nei bar con cappuccino e brioche, mentre sappiamo, perché ne abbiamo già parlato, che al mattino adesso sta funzionando l'andare in discoteca, il soft clubbing, cioè andare a ballare alle 9 del mattino. È il mondo al contrario, cosa sta succedendo? A questo punto io direi che per coronare la situazione, se ci portate due gin tonic a me e Tokyo quest'ora del mattino, ma sai che puntatona che viene fuori? Già così, al naturale e discutibile, figurati con i gin tonic.

0: Rolling Stones in the Stars, nuovo singolo 10 luglio, nuovo album. Se abbiamo parlato del Brinner, cioè fare colazione la sera, nuova tendenza, boh, così dicono, e invece andare a ballare al mattino, quindi magari anche sorseggiando un cocktail, ragazzi, si scherza, bere responsabilmente poi al mattino, cioè. Però mi è venuta curiosità ascoltando gli Stones, i cocktail preferiti dagli Stones. Sappiamo che Mick Jagger nel 72 rimase letteralmente folgorato, prese una tequila sunrise, questo cocktail adesso non saprei dirvi esattamente come si fa, magari c'è qualche bartender all'ascolto e ce lo racconta. Comunque lui folgorato da questa bevuta, tant'è che divenne all'epoca nel 72 un po' tipo il simbolo, il cocktail simbolo del tour. Keith Richards invece, per quanto riguarda le sue preferenze, lui se l'ha inventato il cocktail, beh, super fico, lui come miscela le note, gli accordi, gli stili sulla chitarra, va a miscelare anche il cocktail, si è inventato il Nuclear Waste, non ho idea onestamente di cosa ci possa essere dentro, tanta roba. No, mi faceva sorridere, voglio parlare anche del grande elegantissimo Charlie Watts, batterista degli Stones, che purtroppo non c'è più. Lui, elegante alla batteria nei modi e come personalità, prediligeva cioccolata calda e succo di albicocca, meraviglioso. Vuoi sapere, Ron Wood è astemio, ha smesso di bere. Come state lì fuori?
1: Bene Malte, fammi compagnia che oggi si prospetta una giornata popopopo di me.
0: E allora guarda, la risolleviamo così, con il suono dei Black Sabbath.

0: Paranoid, i Black Sabbath all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, partiti da poco, dalle 9 del mattino fino alle 11. Allora, attenzione, tra poco davvero abbiamo l'appuntamento free ticket, due biglietti per voi per un grande concerto firmato Virgin Radio. E poi, lo sapete, qui non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.
1: Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 € e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 €, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 €. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 €. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico.
19: Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

Summer e i Green Day, e non manca troppo all'inizio dell'estate. Estate 2026, un sacco di concerti e ottimisticamente tutti belli, saranno tutti belli. No, dico, perché Damon Albarn dei Blur, che stiamo per ascoltare, ha voluto fare un po' il riassunto dei live peggiori insieme ai Blur. Allora, non so se ricordate, non troppo tempo fa in realtà, 2024, durante il Coachella, a un certo punto i Blur fanno le mega hit, per esempio Girls and Boys, che adesso fra pochino ascoltiamo, e la gente, forse troppo giovani, forse un'altra generazione, non dava feedback, non cantavano, non ballavano, e Damon Albarn ha avuto un momento in cui ha detto: oh belli, cioè, o ve la ballate adesso questa canzone o tanto non ci rivedrete mai più su questo palco. E poi ha tirato in ballo un'altra data, 1995, erano a Madrid. Lui lo ha detto tranquillamente, aveva esagerato con una bevanda energizzante mescolata a vodka perché era molto stanco, era un anno pieno di date, 140 concerti una via l'altro, insomma, risultato completamente sbronzo. Prima di salire sul palco perde una collanina che gli aveva regalato sua mamma, quindi impazzisce, non trova la collana, si gira di maroni e fa un concerto pessimo, e lui dice: quello è stato il live più brutto in assoluto dei Blur. Noi Blur ce li ascoltiamo in grandissima forma all'interno di Morning Glory, proprio con Girls and Boys.

Mumford & Sons con Year. Ieri 26 maggio è stato il compleanno di uno dei nostri rock ambassador, Lenny Kravitz. Ha compiuto 62 anni. Tra le varie, i vari metodi che lui ha per tenersi, lo sappiamo, no? Lo diciamo ogni volta, così in forma, ha fatto il patto con il diavolo, com'è possibile? Non sapevo che Lenny Kravitz prende molto ispirazione dagli insegnamenti lasciati dal nonno. Lui aveva un nonno che a 80 anni tutti i giorni usciva, faceva 5 ore di bicicletta senza problemi, e quando Lenny era un ragazzino il nonno lo obbligava: vieni con me, andiamo a correre, andiamo a pedalare. E Lenny dice: mamma mia, non avevo voglia. Col senno del poi invece dice: mio nonno mi ha insegnato questo stile di vita che sicuramente, ecco, adesso vedo tutti i benefici. Bravo Lenny Kravitz, che sta lavorando a un nuovo disco, perché è in studio e questo lo sappiamo, ma ha anche fatto una collaborazione con un artista che si chiama Dwayne, che ama molto il mood Prince, rock soul. La cosa che mi ha fatto sorridere è che si sono conosciuti su Instagram. Domanda per voi: avete mai conosciuto una persona che poi è diventata una persona amica attraverso i social e avete detto: beh dai, incontriamoci, chiacchieriamo, vediamo come stiamo insieme ed è nata una bella amicizia? Potete raccontarcelo.

0: Push, torniamo con un Virgin Classic anno 1964.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Senti come nasce il risparmio.
3: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics.
0: 1964.

Days Night, i Beatles 1964, quando parteciparono alle Sullivan Show, l'America, la Beatlesmania, il delirio mondiale per questi ragazzi di Liverpool. Domani sera vi accompagno nell'ascolto del nuovo disco di Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Non mancate alle 21, best rock molto molto bello. Perché? Perché c'è anche la voce di Paul McCartney che ci racconterà canzone dopo canzone come è nato questo disco, quindi davvero davvero splendido. Già vi ho detto tante volte che emozione grande è stata per me scoprire tutto di questo lavoro, proprio sentendo parlare Paul McCartney dallo studio 2 degli Abbey Road Studios, luogo iconico. Leggendario, dove i Beatles

0: Live and Let Die nella versione dei Guns N' Roses. Restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
0: It's 10 a.m. Sono già le 10, seconda ora di Morning Glory questo mercoledì 27 maggio. Ma sai quanta gente ha conosciuto marito o moglie, fidanzato o fidanzata attraverso i social? Si parlava di questo perché Lenny Kravitz non ha conosciuto la moglie su Instagram, ma un musicista col quale sta collaborando. Quindi parliamo tra poco di amicizie, amori nati sui social, ma soprattutto arriva tra pochi minuti il nostro free ticket. Morning Glory.

Fix of Face, MGK, Fred Durst. Dai, lanciamo questo free ticket. Il concerto di questo progetto, questa super band figa davvero, perché abbiamo dentro al basso Tony Levin, Steve Vai alla chitarra, Danny Carey che è il batterista dei Tool, per fare così un nome. Abbiamo Adrian Belew. E cosa fanno questi musicisti insieme? Hanno creato i Beat, super band che va ad omaggiare il sound e la discografia degli anni 80 dei King Crimson, che hanno scritto la storia del progressive rock internazionale. Quindi un grande concerto il 30 di giugno a Gardone Riviera, quindi siamo in provincia di Brescia al Festival del Vittoriale. Se volete portarvi a casa la possibilità appunto di godervi questo live, vi lancio il numero e vi aspettiamo. Vince chi arriva per primo, 800 32 43 30, lo ripeto, 800 32 43 30 per il live dei Beat il 30 giugno in provincia di Brescia. Mentre vi aspettiamo, Cradle of Love, lui è Billy Idol.

0: 41 in Too Deep. Morning Glory, buongiorno amici. 10 e 11 minuti. Abbiamo lanciato il nostro free ticket. Concerto dei Beat, super band che ripercorre la storia dei King Crimson negli anni 80. Live del 30 giugno, Gardone, Riviera, provincia di Brescia, il più veloce. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno. Ciao Alteria.
0: Buongiorno, come stai?
1: Carichissimo, ma carichissimo, ti sento. Iniziato da Dio questa mattina.
0: Sono molto molto felice. Da dove ci segui, Fra?
1: Da Reggio Emilia.
0: E che combini, che fai quest'oggi?
1: Oggi sono fuori dall'ufficio che aspetto di entrare, non potevo entrare, dovevo prima parlare con te, così entro con un sacco di carica. Mi occupo di musica, vendiamo musica e altri servizi. A matrimoni, eventi privati, quindi sì.
0: Lavoro, dai, quindi sei sempre circondato da musica.
1: Bellissimo.
0: Ottimo, ottimo. Sì, senti, sì. Ti faccio una domanda.
1: Sono veramente contenta.
0: Meno male, ti faccio una domanda. Prima si parlava di incontri sui social, Instagram, Facebook. A te è mai capitato di incontrare virtualmente una persona sui social, conoscere virtualmente una persona sui social e poi darvi un appuntamento di persona e diventare amici o altro, non lo so?
1: In effetti con mia moglie abbiamo iniziato prima a parlare molto sui social, anche perché lei era dall'altra parte del mondo.
0: Ma
1: poi siamo diventati moglie e marito.
0: Ma dai, beh, direi che ci sta. Storia perfetta a questo punto. Va bene Francesco, senti,
1: ci sta.
0: Buon concerto dei Beat, io ti mando un abbraccio, buon lavoro, buona musica e rimani con noi.
1: Grazie mille, ciao Teria, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Hai sentito Francesco, neanche a farla apposta, moglie conosciuta sui social. Che pezzo questo, siamo carichi, siamo su Virgin Radio, casa nostra si chiama Morning Glory. It's a long way to the top, if you wanna rock and roll, ACDC.

0: Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, AC/DC. Noi restiamo insieme, torniamo anche con il suono dei Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è a misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

The Emptiness Machine, Linkin Park. Ditemi da 1 a 10 quanto siete gasati all'idea di vedere Linkin Park dal vivo. 26 giugno, Visarno Arena, città di Firenze. Lei, Emily Armstrong, già ce la siamo viste dal vivo l'anno scorso con i Linkin Park. Spacca davvero. Esco un attimo dal territorio musica e rock perché volevo parlare di matrimoni. Non so se avete da organizzare un matrimonio e magari non volete neanche spendere troppi soldi. Devo dire, idea geniale da parte di un colosso dell'arredamento low cost, diciamo il nome, da IKEA, ha reso possibile, anzi renderà possibile a partire dalla fine di giugno, per adesso solamente in Svezia, chissà se la cosa arriverà anche in Italia, organizzare un matrimonio low cost, quindi spendendo pochi soldini dentro a uno dei suoi punti vendita. Vabbè, a parte che è un'operazione di marketing totale, geniale, e poi dicono è anche un modo per avvicinare le nuove generazioni ai nostri punti vendita, al nostro marchio e via dicendo. Grandissimi, bella idea davvero. Potremmo viaggiare insieme alla ricerca del negozio perfetto per poter organizzare un matrimonio. Non saprei, ci devo pensare. Tra l'altro io da qui a qualche annetto mi piacerebbe organizzare il nostro matrimonio, tocchi lavorativo. Andiamo avanti con la musica, che è meglio. Arrivano i Pearl Jam.

0: Devo ringraziare i miei genitori. Mi hanno sempre assecondato, specie mia madre. Ogni volta che tornavo a casa mi sentivo dire: «Dai, prova a limitarti». Ma effettivamente, a cominciare dal sesso, non ne ho mai dato ascolto.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

Gli Editors Call It In, nuovo singolo, loro che si sono chiusi in campagna per lavorare al nuovo album, vi ho raccontato, no? Hanno trovato questa connessione con l'ambiente circostante, la natura, bello bellissimo, ma soprattutto la relazione umana tra di loro, proprio band old school. Ti chiudi in una stanza, non è nessun tipo di fastidio, disattenzione, hai detto distrazione, grazie, la compro con una distrazione, vieni qui, no, non andartene, distrazione non mi veniva in mente, è andato via, nessun tipo di distrazione, e vedi, hanno fatto un bel disco. 3 febbraio in Italia all'Alcatraz di Milano sarà un concerto firmato Virgin Radio senza alcun tipo di distrazione. Molto bene, Because of You, continuiamo Skin con i suoi Skunk Anansie.

0: Because of you, Scancanensi. Noi torniamo con un Virgin Classic e anche con l'appuntamento Long Playing Stories.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ma dove è?
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Virgin Classics 1975.

Da un Virgin Classic alla novità musicale che già conosciamo, insomma, i Pretty Reckless Terror Moms ne arrivano con un nuovo lavoro. Voglio anticipare un discorso che secondo me è super interessante, Toki, possiamo magari approfondire domani, cioè i modi più strani scelti dagli artisti per lanciare i propri dischi, e ci tocca fare un salto all'indietro, ne anticipo uno. Per esempio, io non so se qualcuno si ricorda, nel 2007 i Nine Inch Nails di Trent Reznor, durante un tour in giro per l'Europa, lasciavano delle chiavette USB nei bagni pubblici. Se qualcuno dice "bah, una chiavetta, me la porto a casa, vediamo cosa c'è dentro", trovava MP3 ad altissima qualità con le tracce del nuovo disco dei Nine Inch Nails. Ma che figata! Domani andiamo a scoprire altre trovate molto molto particolari nel corso degli anni. Pretty Reckless, nuovo lavoro, nuovo singolo, Taylor Momsen, potentissima, questa è When I Wake Up.

0: Last night.
1: When I wake up, pretty reckless. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
1: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle mai scritte sulla meraviglia e l'inquietudine dell'adolescenza. Sto parlando di 1979 degli Smashing Pumpkins dall'album Melancholy and the Infinite Sadness del 1995. Brano che Billy Corgan dedica all'anno in cui ha compiuto 12 anni e che racconta con una strofa sublime. La strada accende l'urgenza del momento e come vedi non c'è nessuno.
5: The world is a vampire.
1: Melancholy and Infinite Sadness è stato definito in molti modi il monumento alla malinconia degli anni 90 oppure addirittura il The Wall della generazione X. Ma la definizione più bella l'ha data lo stesso Billy Corgan. È un dialogo con tutti i ragazzi dai 12 ai 24 anni in cui ho cercato di riassumere tutto quello che provavo da giovane e che non sono mai riuscito ad esprimere. Alla fine del lungo tour dell'album Siamese Dream, Billy Corgan immagina l'evoluzione di suono e contenuti della band e scrive 56 canzoni che poi diventano 28 e che parlano di emozioni, ricordi, confusione giovanile, un viaggio personale condiviso con un'intera generazione lungo canzoni che poi diventano 28 e che parlano di emozioni, ricordi, confusione giovanile, un viaggio personale condiviso con un'intera generazione

È triplo vinile, debutta al numero 1 in America, vende 10 milioni di copie e diventa uno dei dischi fondamentali degli anni 90. L'ultima canzone che Billy Corgan scrive per Melancholy and the Infinite Sadness è quella dedicata al passaggio tra la giovinezza e l'età adulta, 1979. In questa canzone ci sono io in macchina, fermo ad un semaforo in una notte di pioggia, ha spiegato Billy Corgan, mentre aspetto qualcosa che sta per succedere ma che non c'è ancora. Questi sono gli Smashing Pumpkins con 1979.

1979 Smashing Pumpkins all'interno di Long Plain Stories, come ogni giorno, grazie a Paola Maugeri. E niente, abbiamo finito, 2 ore volate, Morning Glory, proprio così, quando si sta bene insieme il tempo passa velocemente. Noi ci sentiamo

0: Domani mattina dalle 9 alle 11 poteva essere un bel finale, invece no, abbiamo pensato di rovinarlo così. Ringrazio Super Tocchi in regia, ringrazio Michele Primi, voi al solito che ci sopportate ogni giorno. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
12: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
13: Personal Giulia parte in questo istante su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Accendete la radio, amici miei, ascoltateci dall'autoradio, oppure ci potete anche guardare al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat, o portarci ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Mai da sola dentro gli studi di Virgin Radio c'è un polemico. Darren Bassi in regia, Riccardo Bucero per la parte autorale. Voi che scrivete al 342-4141-411 e anche oggi la possibilità di partecipare ad uno dei grandi concerti dell'estate marcati Virgin Radio. Partiamo con i BDI, questa è The Roller.

The Roller, i BDI, ex progetto di Mr. Liam Gallagher 2011. È cominciata così questa nuova puntata di Personal Giulia. Tra poco vi porto a Tokyo, in Giappone. La governatrice vuole che i lavoratori vadano in ufficio in pantaloncini e scarpe da tennis perché fa troppo caldo. Allora, qui in Italia magari per la maggior parte dei posti di lavoro non sembra nulla di che, però in Giappone, dove sono così rigidi soprattutto nei codici di abbigliamento, crea sicuramente un precedente importante. Ve ne parlo dopo i Leap. I Leap continuano a far parlare di sé con un grandissimo successo derivante dall'ultimo lavoro di studio, in realtà il loro primo album di studio, Entropy, che è uscito nel mese di ottobre. C'è anche la data italiana ed è quella del 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano. I Was Never There, Leap.

I Cult con Rain 1985. Qui in Italia siamo abituatissimi al caldo, chi più chi meno, e sul luogo di lavoro, soprattutto negli uffici, ci sono dei codici anche di abbigliamento. Noi siamo maestri dello stile e spesso nei nostri uffici non è possibile, soprattutto per i lavoratori maschi, indossare pantaloni corti. Però insomma c'è chi se ne fa una ragione, chi invece combatte duramente per ottenere questo diritto. Ma adesso però andiamo in Giappone, dove tra l'altro la decisione di lasciare indossare i pantaloncini corti ai dipendenti maschi è dettata da altri motivi. Mentre in Italia siamo tutti già stravolti dal caldo, in Giappone i dipendenti pubblici che lavorano per l'amministrazione metropolitana di Tokyo sono stati incoraggiati a sostituire i completi con pantaloncini corti, citando una situazione critica dal punto di vista dell'offerta e della domanda di energia elettrica. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha dichiarato ai giornalisti: incoraggiamo un abbigliamento fresco che dia priorità al comfort, tra cui polo, magliette, scarpe da ginnastica e, a seconda delle mansioni lavorative, pantaloncini. Una cosa mai sentita prima in Giappone. Oltre alla lotta alla crisi climatica, dietro a questa decisione c'è ovviamente la crisi nello stretto di Hormuz. Il Giappone, povero di risorse energetiche, è particolarmente vulnerabile a una guerra prolungata, perché il suo fabbisogno energetico è soddisfatto al 90% dalle importazioni di petrolio dal Medio Oriente. Come scrive il Guardian, nonostante la guerra, i datori di lavoro giapponesi sono stati costretti a ripensare le vecchie regole sull'abbigliamento, anche appunto in previsione del caldo. Chiedo a voi, amici miei, quali sono le dure norme di abbigliamento alle quali dovete sottostare sul vostro luogo di lavoro. 342 4141 411. Stereophonics, there's always gonna be something.

0: There's always gonna be something. Stereophonics, a personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album. Hey! Keep running your mouth. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: 8 sa di felicità.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

Give it away, Red Hot Chili Peppers, 1991, Personal Julia. I Red Hot stanno lavorando al prossimo album che dovrebbe vedere la luce prima della fine del 2026, ma Flea, il bassista della band, ha appena pubblicato il suo lavoro solista, si chiama Honora e sta andando veramente bene. Proprio la notte scorsa il frontman dei Radiohead, Tom York, lo ha raggiunto sul palco del Coco di Londra per suonare insieme Traffic Lights, che è proprio uno dei pezzi inclusi nel nuovo album di Flea, e una cover di Marvin Gaye, classico disco funk del 77, Gotta Give It Up. Cioè, voi immaginatevi la gente che è andata a vedere Flea già contenta di suo. Ad un certo punto sale sul palco un ospite speciale che è Tom York dei Radiohead. La settimana scorsa Tom è stato insignito dell'Academy Fellowship agli Ivor Novello Awards, dove è stato presentato da Harry Styles, che molto simpaticamente ha dichiarato di aver perso la verginità ascoltando Talk Show Host dei Radiohead. Agli Ivor Awards York ha presentato in anteprima anche il suo nuovo singolo Spacewalk e ha sfruttato il suo discorso per chiedere un trattamento migliore per gli artisti dell'industria musicale. Lui su questo fronte non si è mai tirato indietro. Noah Kahan, Personal Julia, il nuovo singolo è Doors.

Know You Girls di Franz Ferdinand, Personal Giulia su Virgin Radio. Il 23 di luglio con gli Skunk Nancy suoneranno al Noisy Naples Fest a Napoli. Rimaniamo nel magico sud Italia ma andiamo a Bari. Il 3 luglio al Locus Festival di Bari, appunto, c'è un vero e proprio supergruppo, i Beat, un nuovo super ensemble di Adrian Belew, Tony Levine, Steve Vai e Zanny Carey in Italia per una serie di appuntamenti davvero imperdibili. Due biglietti per i Beat il 3 luglio al Locus Festival di Bari. Alla persona più veloce che chiamerà adesso l'800-324330. 800-324330 per i Beat. Intanto Rolling Stones, Mess It Up. Come on.

0: Messed Up, i Rolling Stones, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli anni 70.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
10: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Virgin Classics 1977.

0: Punk Rock era un classico dei Ramones del 77. Classici sì, ma cambiamo atmosfera con Adrian Belly, Tony Levine, Steve Vai e Danny Carey. I Beat, supergruppo che arriva fra i tanti concerti italiani anche a Bari al Locus Festival il prossimo 3 di luglio. Ci va con ben 2 biglietti, quindi accompagnato Alessandro da Monza Brianza. Alessandro, ciao, come stai?
1: Ciao Giulia, benissimo.
0: Oh, mi fa molto piacere. Ascolta, Bari è una città meravigliosa e in più ti godi anche un bel concerto. Devi soltanto scegliere chi portare con te.
1: Ah sì, porto mio nipote, senza ombra di dubbio.
0: Ah, che bello, i concerti con i nipoti sono una cosa meravigliosa.
1: Sì.
0: Come si chiama tuo nipote, Alessandro?
1: Sebastiano.
0: Alessandro e Sebastiano, buon concerto dei Beat da tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie Giulia, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Slide, i Goo Goo Dolls chiudono la prima ora di Personal. Giulia, su Virgin Radio arriva anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.

0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
3: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa, l'agguato a Gianluca Ibarra Silvera, nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano, avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre del Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: Eh
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Style Rock.

The Better End, loro sono i Placebo, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di un vizio che affligge tante persone nel mondo e anche tanti italiani, quello delle sigarette. Sigarette oltre 10 euro al pacchetto, la proposta di legge potrebbe diventare presto realtà perché sono state raccolte 50.000 firme. Aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche, per contrastare il tabagismo. Questa è la proposta di legge, un'iniziativa popolare che adesso, col raggiungimento delle 50.000 firme, fa un passo in più verso la realizzazione, perché la proposta dovrà così essere accolta e discussa in Parlamento. Se venisse approvata, la proposta di legge introdurrebbe dal prossimo gennaio l'istituzione di un'accisa specifica di 5 euro per unità di consumo standard su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Il gettito al sistema sanitario nazionale, l'aumento verrebbe applicato indipendentemente dal prezzo di vendita al dettaglio e in aggiunta delle accise vigenti. Il gettito derivante dovrà essere destinato al finanziamento e al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Vedremo come andrà a finire. So che per molti è un vero e proprio vizio, nel senso che è anche conforto, da piacere, da consolazione, però che faccia male è indubbio, e soprattutto è indubbio che sia un grosso peso sulle spalle del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che ha già le sue criticità. Muse, A Personal Giulia, questa è Be With You.

Misunderstanding, loro sono i Genesis, 1981, Personal Giulia, si sta parlando di alzare il prezzo delle sigarette di 5 euro a prodotto, quindi arrivando intorno ai 10 euro per un pacchetto di sigarette, è una proposta che potrebbe diventare presto legge, vi ho chiesto il vostro parere, un amico scrive al 342-4141-411, una proposta inutile perché il tabagista non si fermerà ma smetterà solo quando il medico gli dirà che è ora di smettere, a volte nemmeno in quel caso, però insomma è una proposta volta a disincentivare l'italiano dal fumare e secondo me su qualcuno potrebbe riuscire a fare breccia. Blink 182, She's Out of Her Mind.

0: She's Out of Her Mind, Blink-182, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola. Penny Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un Penny. Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Animal Instinct, loro sono i Cranberries, 1999. C'è ancora il contest relativo proprio al primo album dei Cranberries sul nostro sito virginradio.it. Tentate la sorte e portatevi a casa un'edizione davvero straordinaria del loro album di debutto. In questa seconda ora di Personal Giulia parleremo di Paul McCartney e lo ascolteremo anche tra non molto. Cominciamo proprio dall'intervista fatta dal suo alter ego nel biopic dei Beatles, Paul Mescal. Mescal che interpreta proprio Paul McCartney nella prossima serie cinematografica in 4 film di Sam Mendes, si è seduto con l'icona della musica per In Conversation, lungometraggio esclusivo tra l'altro appena uscito in streaming. Mescal chiede a McCartney: come ti senti ad essere intervistato? Lui dice: dipende se mi piace la persona, ed è proprio qui che stiamo già avendo un problema. E con queste risate poi parte l'intervista, che è molto bella, molto ricca. Si parla tanto del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. A proposito del disco, domani Alteri alle ore 21 su Virgin Radio con lo speciale Best Rock ce lo fa ascoltare in anteprima esclusiva con un giorno d'anticipo. Tutte le info anche sul nostro sito virginradio.it. Picture This, questa è Giants.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposte.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

Day con la loro Holiday a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo ancora di Paul McCartney tra poco e del biopic dei quattro film sui Beatles e del personaggio di Linda McCartney. Ne parliamo con calma dopo i White Lies a Personal Giulia. Am I Really Going to Die?

0: Am I Really Going to Die? I White Lies nel 2022 a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
14: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
15: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1968.

Babylon, The Watchtower, classico di Bob Dylan ripreso da Jimi Hendrix. Non tutti sanno che questa è una cover. Anche a questo serve la vostra Giulia Salvia, distruirvi ogni tanto, raccontarvi qualcosa sulla storia del rock anche all'interno di Personal Giulia, dove poco fa parlavamo di Paul McCartney, dei Beatles, delle quattro pellicole in lavorazione ad opera di Sam Mendes. E parliamo di Patty Boyd, che fu la donna di George Harrison che la rubò al suo amico Eric Clapton. Patty Boyd si è chiesta perché Sam Mendes non l'abbia contattata in merito alla sua serie di biopic sui Beatles. Il prossimo ciclo di film vedrà Amy Lou Wood interpretare proprio la Boyd nella serie di pellicole. O forse era Clapton che l'aveva rubata a George Harrison, o come un lapsus, ne parliamo dopo. In precedenza, quando si era parlato del possibile ruolo della Wood nei panni della Boyd, lei si era detta entusiasta, aveva detto: nessuno mi ha ancora contattato per chiedermi un parere, però mi andrebbe benissimo. Ora che le pellicole sono entrate in produzione, la Boyd, che è stata sposata con George Harrison dal 66 al 77, ha espresso il suo disappunto, infatti, non per la scelta dell'attrice che reputa perfetta, ma per non essere stata minimamente considerata. Dice: pensavo sarebbe stato cortese informarmi o farmi sapere se avevano trovato qualcuno che mi avrebbe interpretata. Perché non mi hanno detto nulla? Avrei potuto raccontare loro delle storie meravigliose, ma credo che a loro proprio non interessasse. Ha poi accusato chi realizza il film di voler creare qualcosa di completamente diverso, una storia diversa. Dice: altrimenti perché continuano a non interpellare i vari personaggi secondari che potrebbero avere degli aneddoti davvero preziosi? Alla gente non importa, dice, se a qualcuno non importa, non puoi farci niente. Il fatto è che la gente non ha più le buone maniere. E forse su questo potremmo essere d'accordo. Il cast stellare comprende, come dicevamo fa, Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon, Joseph Quinn come George Harrison, Barry Cogan come Ringo Starr, Saoirse Ronan come Linda McCartney, McKenna Bruce come Maureen Starkey e Anna Sawai come Yoko Ono. I film però escono nel 2028, quindi se ne parla già tanto, ma l'attesa è ancora lunga. Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us.

0: Spawn Man e Soundgarden chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 12 e 59 minuti.
7: It's 12:59 p.m.
8: Style Rock.

Lonely Boy, The Black Keys, un pezzo del 2011. Comincia così l'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Qualche puntata fa vi ho parlato del progetto di trasformare il compianto principe delle tenebre Ozzy Osbourne in un avatar con l'intelligenza artificiale da portare in giro per il mondo. Ci sono state moltissime critiche. Allora, il popolo di Personal Giulia era piuttosto favorevole. Alcuni dicevano è meglio lasciare riposare i morti, altri dicevano non avendo potuto mai incontrarlo dal vivo, interagire con un avatar realistico che grazie all'intelligenza artificiale ti risponde come avrebbe fatto Ozzy Osbourne, quello vero e autentico, è meglio che nulla. Jack Osbourne, il figlio di Ozzy, ha risposto all'ondata di critiche che la famiglia ha ricevuto proprio in questi giorni. La famiglia, lo ricordiamo, ha ingaggiato una società tecnologica per creare il Prince of Darkness digitale, una mossa che ha suscitato molto scetticismo tra i fan dei Black Sabbath. Jack ha replicato alle critiche in una diretta sul suo canale streaming dicendo: ecco qual è il problema, sarà tutto molto di gusto quello che faremo, non sarà ridicolo, non sarà pacchiano, quello che stiamo facendo è davvero complesso, non è solo collegare un'immagine di mio padre a ChatGPT, stiamo parlando di una tecnologia di alto livello con cui lavoreremo e sembrerà molto reale ed è pazzesco come questa tecnologia verrà realizzata. Ne abbiamo parlato davvero prima che lui se ne andasse di fare qualcosa del genere, quindi sì, lui era d'accordo e so per certo che gli sarebbe piaciuto perché gliel'ho chiesto io stesso. Io su quest'ultimo punto ho qualche dubbio, però lo porteremo in giro per il mondo, continua Jack. Le persone potranno parlare con lui e lui risponderà. L'avatar inizierà ad apparire quest'estate in totem interattivi a grandezza naturale negli States e nel Regno Unito. Quindi, mentre se ne parlava, il progetto è andato avanti molto molto velocemente. You too, questa è Song of the Future.

Money Money Billy Idol 1981, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parlavamo di Jack Osbourne che ha risposto all'ondata di critiche sull'avatar con l'intelligenza artificiale di suo padre Ozzy Osbourne, che è in fase di lavorazione e debutterà già la prossima estate. All'inizio del mese però Jack aveva condiviso anche qualche info sul biopic sui suoi genitori, che era assolutamente in programma e fissato provvisoriamente per il 2028. Jack aveva detto: non ce ne siamo dimenticati, il progetto è in fase di lavorazione. La novità è che si è ipotizzato che Youngblood, il nostro rock ambassador, possa davvero interpretare Ozzy Osbourne nel biopic. Piers Morgan aveva proposto il nome di Dominic Harrison durante un'intervista con Sharon alla fine dello scorso anno. Lei, visibilmente sorpresa, aveva risposto: non dico una parola, come se avesse voluto dire: come fai a saperlo? Allora, va detto che Youngblood è stato tanto legato a Ozzy Osbourne, soprattutto negli ultimi mesi della vita del principe delle tenebre, e che Ozzy ha di fatto cambiato la vita di Dominic, soprattutto dopo Back to the Beginning, il concerto dello scorso 5 di luglio con i Black Sabbath. Di conseguenza potrebbe effettivamente essere una buona scelta. 342-4141-411. Come ce lo vedreste voi Youngblood nei panni di Ozzy Osbourne? Ma anche perché no? Foo Fighters, questa è Waiting on a War.

0: Waiting on a War, Foo Fighters, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore,
5: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me roba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

What's the Frequency, Kenneth R.E.M. 1994. Abbiamo chiuso il capitolo del fantoccio di Ozzy Osbourne, l'ologramma con l'intelligenza artificiale che girerà il mondo e ci parlerà e risponderà alle nostre domande, come avrebbe fatto il vero Ozzy. Ma continuiamo a parlare proprio di intelligenza artificiale. C'è una nuova ondata di proteste nelle università americane e questa volta il bersaglio è proprio la AI. Infatti, se solitamente il progresso tecnologico è ben visto dai più giovani, ecco, non vale la stessa cosa sempre per l'intelligenza artificiale. Secondo un sondaggio, nell'ultimo anno sono calate eccitazione e fiducia, mentre sono aumentati i sentimenti di rabbia nei confronti di questi strumenti. I più preoccupati sono i nati tra il 1997 e il 2012 ed esprimono il loro malcontento a partire da college e università statunitensi. I timori dei giovani riguardano il rischio di essere sostituiti dall'automazione, quindi se spesso sentiamo parlare di FOMO, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa, di essere tagliati fuori, qua parliamo di FOBO, fear of becoming obsolete, la paura di diventare obsoleti e le conseguenti condizioni economiche, la perdita di fasi importanti per l'apprendimento e la crescita professionale, il danneggiamento della capacità di elaborare idee in autonomia e di processare le informazioni, sono tutte grandissime preoccupazioni della maggior parte di questi studenti intervistati. Torniamo a parlare di concerti. I Kasabian arrivano a luglio nel nostro paese, il 24 al Noisy Naples Fest. Questa è Great Pretender.

Tear Down These Houses, loro sono gli Scancanensi, anzi la nostra Skin da sola, versione solista, la nostra rock ambassador. Stavo pensando ai 6 live del mese di luglio degli Scancanensi nel nostro paese, chissà se riusciremo a portarla ancora una volta nei nostri studi. Ogni volta che c'è Skin qua dentro è sempre una grande festa. Greta Van Fleet, Personal Giulia, al lavoro ufficialmente sul prossimo album, e l'ultimo è Starcatcher del 2023. The Fallen Sky, loro sono i Greta Van Fleet.

0: The Fallen Sky, loro sono Greta Van Fleet, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
24: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
25: Deliveroo!
24: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
26: A
0: all'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Virgin Classics 1967.

Break on through to the other side, il 67 dei Doors, a Personal Giulia su Virgin Radio. Ho visto che il nostro sito virginradio.it e tutti i nostri social hanno pubblicato le foto più belle di ieri sera. Ieri sera a Milano c'è stato il concerto di John Lydon con i suoi PIL per la tappa del This Is Not The Last Tour italiana. Un concerto davvero pazzesco dove, devo dire, è successo un po' di tutto. John Lydon è sempre stata una grande icona, poi il suo odio viscerale ora per gli ex membri, per i suoi ex compagni di band dei Sex Pistols, che invece vanno avanti con Fred Carter, e insomma gli danno un sacco di rabbia, una rabbia che però sul palco si traduce in un effetto davvero molto positivo. Mi piacciono le parole usate dagli amici di Rolling Stone, che dicono: John Lydon, purificaci dall'estetica, il concerto dei PIL all'Alcatraz di Milano, il mostro del post-punk è disturbante, ironico, potente e monumentale, meno arrabbiato, con tanta voglia di creare una famiglia attorno al gruppo e zero nostalgia. Secondo me è stato descritto perfettamente e anche stato ritratto perfettamente dai nostri fotografi, quindi vi invito ad andare appunto sui nostri social per vedere le magnifiche foto di ieri sera. I Menzingers su Virgin Radio, questa è Nobody's Heroes.

0: Nobody's Heroes, i Men Singers, tornati a Personal Giulia, dove adesso è il momento di Paola Maugeri con On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen, della canzone che hanno scritto apposta per celebrare il loro rapporto unico con il pubblico. È un brano che diventa un inno senza tempo e si intitola We Are The Champions. Esce come doppio singolo con We Will Rock You e lancia il loro sesto album News of the World, che esce il 28 ottobre 1977 e arriva al numero 4 in Inghilterra e al numero 3 in America. Non so quante volte l'ho suonata, ma ogni volta tira fuori qualcosa di speciale dalle persone, ha detto Brian May in un'intervista del 2011 a proposito di We Are The Champions. Anche quando va tutto storto, riesce sempre a stimolare sentimenti positivi. L'idea è di Freddie Mercury, che la scrive al pianoforte. Brian May sovraincide le parti di chitarra e costruisce un assolo che cresce insieme all'ultimo ritornello, e i Queen trovano il pezzo perfetto per chiudere ogni concerto. Dal tour del 1977 a Live Aid, in cui fanno cantare tutto lo stadio di Wembley e Mondovisione, fino alle date del Magic Tour dell'86, in cui Freddie saluta per l'ultima volta con la corona e il mantello reale. We Are The Champions è un evento musicale in cui il pubblico è protagonista, ha detto Brian May. Un concerto dei Queen è come una partita di calcio, ma con noi stanno tutti dalla stessa parte. Ma perché i Queen hanno scritto una canzone per il pubblico? Nei primi anni di carriera, quando erano una band glam rock di Londra, ambiziosa e virtuosa, ma faticavano ad arrivare in classifica, i Queen hanno sempre riempito ogni data, dall'Imperial College dove hanno iniziato fino ai locali importanti di Londra come l'Hammersmith Odeon o l'Earls Court. Nel 1977 sono un'istituzione del rock inglese e Freddie vuole ringraziare i fans, che ha soprannominato The Royal Family, invitandoli tutti in un teatro di Londra per registrare il videoclip di We Are The Champions. Get down! È una grande celebrazione della musica dal vivo che da allora viene usato ovunque, nello sport, negli eventi e nelle premiazioni. E allora questo è l'inno rock dei Queen, questa è We Are The Champions.
5: I've paid my dues, time after time.
4: L'idea è di Freddie Mercury, che la scrive al pianoforte. Brian May sovraincide le parti di chitarra e costruisce un assolo che cresce insieme all'ultimo ritornello.

0: Con questo boost di autostima, We Are The Champions, i Queen, termina un'altra puntata di Personal Giulia. Ti ho parlato dei Queen e di questo celeberrimo pezzo la nostra Paola Maugeri, che torna alle 17.50 con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories. Per riascoltare tutte le altre pillole, anche questa, è facile, vi basta usare la nostra app, che è anche gratis, oppure andare sul nostro sito virginradio.it. Da Giulia Salvi è davvero tutto, grazie ad Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero. Vi saluto, amici miei, vi lascio con Ringo Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati, di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo. Come regia oggi non c'è Super Toki, ma c'è Mattia Rossi. Sole! Eh beh, il sole c'è, fa caldo in Italia, io spero anche nel resto del mondo. E poi faremo diventare la temperatura ancora più alta con un po' di buon rock and roll, lo style rock di Virgin Radio. Allora, diamo un'occhiata un po' al menù oggi. Vedevo le notizie, andremo in Inghilterra dove si è svolta l'edizione della nuova edizione della Cheese Rolling. Ci mancava questa notizia, solo il Bonzo poteva trovarla. Viaggeremo con le 50 spiagge più belle del mondo. E poi stavo guardando che oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto degli Idols, 4 luglio a Bologna al Sequoia Music Park. Parleremo di sport col Bonzo. E poi sto guardando la macchina del tempo, molto interessante. Avremo a che fare con Mick Jagger, Bob Dylan, Beastie, Sex Pistols, Neil Young, Billy Idol, Metallica, Eagles, Allman Brothers Band, Alice in Chains, Black Rose, Jefferson Starship. Beh, siamo reduci ieri sera qui a Milano da un concerto fantastico di John Lydon con i Public Image Unlimited, dove ho fatto un DJ set prima di John. Una delle canzoni che ho passato ieri sera, ne vorrei approfittare, è nata oggi nel 57, Happy Birthday a Suzy Sioux.

0: Che meraviglia, Spellbound! Siamo nell'81 con Siusi, i suoi Banshees. Buon compleanno, Siusi, nata oggi nel 57. Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Quando è che l'abbiamo vista qui a Milano agli Arcimboldi? Tre anni fa?
1: Un paio d'anni fa. Bellissimo.
0: Emozionante il concerto. Come andiamo? Ieri sera abbiamo visto un concerto molto bello, devo dire, dei Public Major Limited.
1: Bellissimo, erano in formissima, hanno suonato in modo pazzesco, davvero.
0: Gran bel suono, Johnny in grande forma, poi con tutte le sue, come possiamo definirle, le sue stortature.
1: Ma è sempre un piacere. Poi era contento per l'Arsenal, ci ha fatto i cori dell'Arsenal.
0: In camerino. Ci faceva i cori, urlava Arsenal, contento di chi è?
2: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: È matto. Senta, signor Monzo, già che parliamo di calcio, Conference League, oggi a Lipsia c'è la finale tra Crystal Palace di Londra e gli spagnoli Rayo Vallecano. Lei ti farà per gli inglesi, De Luca?
1: No, e invece starò con gli underdog, con Rayo Vallecano, che è la squadra di un quartiere di Madrid, di Vallecas.
0: Pazzesco questa cosa, un quartiere che ti va a diventare squadra, insomma, in città ci sono delle squadre più blasonate, no?
1: Cavolo, c'è il Real, c'è l'Atletico, fuori tutti e due dall'Europa, gli unici a arrivare alla finale sono i ragazzi del Rayo.
0: Per fare un paragone, Bonzo, come se fosse a Milano, fuori l'Inter, fuori il Milan, gioca, che ne so, il Cinisello Vals, l'Alcione.
1: Che
0: o le Notri.
1: Anche.
0: Ecco, capito. Beh, molto contento, va bene. Tennis, oggi a Parigi c'è Roland Garros, l'ho pronunciato bene?
1: Benissimo, Federico Cina ha già perso contro Jasper De Jong, mentre più tardi ci saranno Lorenzo Sonago contro Tommy Paul e Jasmine Paolini contro la Sierra.
0: Le piacciono i Black Moods?
1: Tantissimo.

0: Ciao, ciao. I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.
1: Kill in the Name con Rage Against the Machine, la potenza pura, 1992. Bonzo!
2: Hey.
1: Oggi abbiamo aperto un pomeriggio bello infuocato con Siusi, con il Black Music, con il Rage Against the Machine. Lei mi ha mandato notizie che io sto leggendo. Alto Adige diesel a 20 centesimi al litro per errore, un distributore preso d'assalto in provincia di Bolzano, Avelengo, giusto?
2: Esatto.
1: A me non ho capito mai queste botte di culo.
2: No, e ci hanno perso circa 10.000 euro.
1: Vabbè,
2: in
1: ma
2: tutto.
1: Tanto con quello che guadagnano i benzinai, dai, no, adesso ultimamente la benzina e il diesel va come l'oro. Chi è? Chi è che suona?
3: Ciao ragazzi, ciao Ringo. Ma che ne dite della nuova Ferrari? Mamma mia, ragazzi, mamma mia.
1: E lui fa passare, Mattia fa passare il rumore a scoppio, ma io deduco che parli dell'elettrica, no?
2: Esatto, che non è stata accolta,
1: sta piacendo,
2: diciamo. No, non sta piacendo.
1: Non sta piacendo.
2: Ha un prezzo folle, cioè
1: ma no, ma non costa tanto, 550.000 euro, bonzo.
2: Proprio una cosina, per più l'energia per metterci la ricarica.
1: Ma io non voglio criticare né fare polemiche, perché voglio dire, se uno fa un progetto lo fa costare quanto vuole, uno, al massimo uno lo compra o non lo compra, giusto?
2: Giusto.
1: No, però l'elettrico era nato anche un po' come filosofia di vita per anti-inquinamento, questi prezzi non sono su quella filosofia, questo volevo dire.
2: No, non lo sono, e devo dire che comunque c'è anche un'eredità di stile, di design, di un brand come
1: sembra un
2: quello.
1: Po' una, io a Los Angeles prendo i taxi, quella senza autista, si chiama Waymo.
2: Sì, che non c'è in Italia.
1: Però voglio dire, ho visto che si sono scatenati tutti, ma de gustibus, no? Dico, un disco esce, io se voglio lo ascolto o no, se no lo compro, no, questo non c'è dubbio, giusto Bonzo?
2: No, giustissimo, corretto.
1: A lei non piace però, a noi non piace.
2: No, assolutamente.
1: Ma lei non va neanche in auto, ma cosa vuole Bonzo, dai?
2: Però ho un gusto critico e conosco un po' la storia.
1: Adesso gli regaleremo un patino elettrico a lei, va bene Bonzo?
2: No, va bene.
1: Ma senta, le piace il Mumford & Sons?

0: Si chiama Here, il singolo nuovo dei Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Amici di Virgin Radio di Revolver, noi torneremo tra poco ancora con John Lydon, ma all'epoca era Johnny Rotten con i Sex Pistols.
1: Ringrazio, si sente che sei ancora carico della serata di ieri sera, sei partita a bomba. Grande, grande Ringo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla.
13: Tutto in totale silenzio.
12: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Città

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Revolver!
8: Revolver.
9: Revolver with Ringo.
10: Virgin Radio.
11: Virgin Classics.
12: 1977.

0: I'm John Lydon and the music I love. And it's all on a Virgin's.
1: It's all on a Virgin. Qui era Johnny Rotten con i Sex Pistols, God Save the Queen. I Pistols che torneranno in Italia per due concerti. Il 25 di giugno Bari, Arena del Levante, il 26 Milano, Parco della Musica. Chiaramente non ci sarà Johnny Rotten alla voce, ma Frank Carter, giusto Bonzo?
2: Confermo e vediamo adesso, ci sono...
1: La sento insicuro, che succede? Che cosa vuoi
2: vediamo, speriamo, perché stanno cancellando qua e là date.
1: Quindi lei ha paura?
2: Un po' temo.
1: Un po' teme qualcosa, ci avverta se qualcosa cambia naturalmente, caro signor Bonzo. No, in Inghilterra all'epoca i Sex Pistols, oggi nel 77 c'era Nevermind the Bollocks, i giornali li punzonavano come le censuravano più che altro, insomma, aveva visto.
2: Li censuravano, esatto.
1: E fecero incazzare un po' tutta la monarchia, quindi poi ritroveremo queste storie anche nella macchina del tempo, poco ma è sicuro. Ma volevo dire, oggi invece i giornali inglesi non parlano più magari del punk, ma fanno dei sondaggi, quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso. Questo l'ha fatto il Time Out, giusto, a Londra?
2: Sì, un magazine famosissimo inglese.
1: E allora, quante? 20 città diverse?
2: 20 città diverse nel mondo, hanno chiesto un po' le abitudini intime delle persone.
1: Mi dica le prime tre città del mondo, dai, che dove
2: allora,
1: si fa più sesso.
2: Cioè, la prima è una coppiata strana, sono sì. Macao, sì. Sulla costa meridionale della Cina, e Cracovia in Polonia.
1: Sì. Ok, Macao e Cracovia. Ma secondo me lì è per numero, non per qualità, no, nel senso, no, anche perché sono talmente tanti che lì, insomma, anche in confronto a noi, trombano di certo più il triplo di noi. Poi?
2: Secondo posto c'è Guadalajara in Messico, insieme a Lussemburgo.
1: Ah, anche in Lussemburgo, io li vedevo così un po' calmi, tranquilli, Lussemburgo.
2: Terzo posto c'è Porto in Portogallo.
1: Sì.
2: E la prima italiana e unica
1: me lo
2: è
1: dica,
2: Napoli.
1: Aspetta, ma mettiamo il rullo di tamburi, signor Monza, aspetti.
2: Mannaggia, ma sono bruciata.
1: Vabbè, è il quinto posto Napoli, è contento il nostro Mattia
2: Rosa. Insieme
1: a
2: Medellin e a Bruxelles.
1: E a Bruxelles.
2: Medellin in Colombia e Bruxelles in Belgio.
1: Vabbè, un'italiana c'è dentro però.
2: Sì, però insomma, pensare che a Macao e a Cracovia al primo posto.
1: Ma secondo me, io a Macao ci andrei per correre in moto, ma quella è un'altra storia. Sai che io c'ho il vizio della. Ma questo weekend, a proposito, c'è la moto in GP a Mugello, Bonzo?
2: C'è un bel casino,
1: dobbiamo ti fare il bets, con la priglia.
2: Sì.
1: Va bene, caro signor Bonzo, grazie di queste notizie. Dove nel mondo si tromba qua di meno, in Italia, almeno a parte a Napoli. Ma le piacciono i Culture Wars?
2: Tantissimo.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

0: Of Death Metal a Revolver, voi siete con Ringo il pomeriggio di Revolver, il pomeriggio di Virgin Radio. Salutiamo i bibiti su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, chi su un camion, chi su un elicottero, una 500, una bicicletta, un'ape. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio. Chi è il campanello?
1: Vengaccio, a Napoli ci piace la...
2: A Napoli sta gente core.
0: Ebbene,
3: Revolver Experience.
0: È l'unica città che era nel sondaggio di Time Out a Londra per il sesso in città, quindi ci ha salvato Napoli, dai. Ragazzacci, dicevo, il pomeriggio va avanti, ma è arrivato il momento della Cover Experience. Ci divertiamo a viaggiare. Andiamo nel 1968 con Otis Redding. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Pazzesco, pazzesco, qui Otis Redding nel 68. Meravigliose queste sonorità, questi arrangiamenti tutti originali. Questa è Hard to Handle del 68. Ve la faccio sentire nel 1990 cantata da...

0: I Black Crowes con Hard to Handle, Mr. Chris Robinson, la sua band, misero questa cover nel 1990 nell'album chiamato Shake Your Money Maker. Ragazzacci del rock and roll, questa è Virgin Radio, sono Ringo, questa è Revolver. Torneremo tra poco con i Rolling Stone, ma ho qualcosa da dirvi prima. Sapete che regaleremo due biglietti per il concerto degli Idols 4 luglio a Bologna, Sequoia Music Park. Quindi il primo che si fionda adesso al numero verde 832 43 30 si becca i due biglietti per gli Idols.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Oh, wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve.
1: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 luglio Franz Ferdinand, 24 luglio Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
25: VirginRadio.it. Stay connected.
26: DJ Ringo.
27: Revolver with Ringo.
28: Revolver with Ringo.
29: Revolver.
30: Virgin Radio.

0: Avanti Rolling Stones a Virgin Radio, In the Stars, il nuovo singolo da Foreign Tongues, bello anche il video fatto con l'intelligenza artificiale, mi piace molto Mick Jagger nella versione anni 70, devo dire capelli lunghi, la lingua è sempre quella, super lunga, è quella dei Rolling Stones. Tra l'altro Ronnie Wood verrà il 17 di luglio a Lucca Summer Festival, un altro festival di quelli marchiati Virgin Radio, e aspettiamo i Rolling Stones. Parlando di concerti, ho lanciato la linea verde a Virgin Radio, abbiamo lanciato il concerto degli Idols 4 di luglio Bologna, Sequoia Music Park. Si è prenotato Simone dalla provincia di Pisa. Ciao Simone.
1: Ciao Ringaccio, grandissimo.
0: Tutto
1: grande
0: bene?
1: Tutti. Tutto bene, ora ancora meglio.
0: Ancora finalmente. Meglio, ti vedrai il concerto degli Idols. Senti, cosa fai di bello? Da dove arrivi dalla provincia di Pisa?
1: Da un paese che si chiama Cascina e vicino a Pisa, vicino insomma, a 10 minuti da Pisa, diciamo.
0: No, lo conosco, ci sono anche passato una volta, ho fatto anche il militare a Pisa, pensa un po', alla SMIPA, alla SMIPAR.
1: Lo sapevo.
0: Senti, ma con chi andrai a vedere gli Idols?
1: Ma penso con il mio migliore amico, quasi sicuramente, che di solito ci andiamo a vedere sempre i concerti insieme, quindi sarà una grande occasione, sicuramente.
0: Andare a vedere un concerto è sempre bello, no? Belle emozioni, no?
1: Sì, la mia più grande passione, sicuramente.
0: Bene, sono molto contento Simone, col tuo amico divertiti, Mari ci si vede a Bologna il 4 di luglio per loro, per gli Idols!

0: Gli Idols con Dancer, Pauro Punk britannico, voi siete con Virgin Radio, questo è pomeriggio di Revolver con Ringaccio. È arrivato il momento del Revolver Cult, ho menzionato la parola punk, la manterrei, ma cambiando frangente, continente, ce ne andiamo in America. Andiamo nel 1980, usciva l'album Steady Age dei Misfits e questa è Last Caress.
1: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Grass nell'80 e Misfits, è un'ora che si è disintegrata di Revolver. Voi siete con Ringaccio 342-4141-411 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto e buttarli nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Rimaniamo in America con qualcosa targato 2026. Sto parlando di MGK and Fred Durst. Chi è?
1: What's up everybody? I'm Machine Gun Kelly and the music I love is right here on Virgin Radio.

0: La potenza della voce di Fred Durst insieme a MGK, Fix Your Face, prima Alice in Chains, Man in the Box, 1990, un album meraviglioso per Lance Staley e la Facelift. Questo è Rock di Revolver, il vostro rock, questa è la vostra Radio Rock Virgin Radio, noi siamo una famiglia intera. Giusto Bonzo?
1: Giusto, ma che inizio della seconda ora pazzesco, bellissimo.
0: Stiamo menando totale. Oggi, meniamo volume, abbiamo regalato i biglietti per gli Idols, con quanti concerti che abbiamo, signor Bonzo.
1: Ma abbiamo altre sorprese in arrivo, cioè incredibile.
0: Allora, prima mi fa venire paura che dice che qualche concerto verrà cancellato, poi mi dice che arrivano altre sorprese, si decida.
1: È un equilibrio, sì, cioè un bilanciamento.
0: Sì, un in bilico, sempre siamo... No, io vorrei parlare di spiagge, è arrivato il caldo, l'estate, le ragazze si sono tutte un po' abbastanza qui a Milano, fa caldo, le vedo che si vorrebbero buttare in qualche fontana, ma ci sono le spiagge, siamo una penisola in Italia, quindi abbiamo l'80% di spiagge di mare, sì. E ci sono però le 50 spiagge più belle al mondo, mi faccia insomma, chi ha fatto questa ricerca?
1: L'edizione di quest'anno del World 50 Best Beaches, sì, che si occupa ogni anno di tirare fuori la lista delle spiagge più belle del mondo. E ha visto...
0: Com'è la classifica? Parti dalla decima.
1: Allora, alla decima siamo in Thailandia, alle Similan Islands.
0: Ok, poi
1: Cambogia con Koh Rong.
0: Sì.
1: Poi si va in Baja California con la Paya Balandra.
0: Sì.
1: Poi Maldive con...
0: Poi vedo quinto posto East Beach, Avomo Island, Fiji. Quarto posto Noisy, Ranja, Madagascar. Poi vedo Wharton Beach in Australia.
1: Esatto.
0: Ma chi è la prima? Sferi in Cefalonia, Grecia. Chi vince questa classifica?
1: Vince Entalula a Palawan, nelle Filippine, che è un posto pazzesco.
0: C'è mai stato lei?
1: Ci sono stato a Palawan ed è incredibile. Ma c'è anche un posto per l'Italia. Ci sono due spiagge italiane nelle top 50.
0: Sì.
1: 18° posto Cala dei Gabbiani in Sardegna e 48° La Pelosa, sempre in Sardegna.
0: Le due spiagge meravigliose, La Pelosa la conosco molto bene. Fatemi sapere voi là fuori, revolveriani, dove andrete, qualche spiaggia meravigliosa lontana nel mondo, fateci un po' di invidia. 342 41 41 411.
2: Signor Bonzo, no, non fare così.
0: Bonzo, non è vero, è De Mattia che gioca.
1: Funziona.
0: Io mi accontenterei di una spiaggia molto semplice. Sa dove, Bonzo?
1: Dove?
0: In California.

0: Revolver.
1: Window.
0: Revolver.
1: Window.
2: Revolver.
3: Virgin.

0: Townsend, il singolo delle Warning, da questa band di tre sorelle, io le chiamo cazzutissime messicane, mi piace la loro grinta. Ragazzacci, questa è Revolver, questa è Virgin Radio, sono Ringo, noi torneremo tra poco, vi porteremo ancora in California col suono degli Eagles, un pezzo che io adoro, saremo negli anni 70 con gli Eagles, vabbè, poi vi parlerò di loro, adesso vi aspettateci pochi secondi e poi torniamo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Best Rock speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hey. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
13: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
12: Basta un Penny.
14: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Revolver. Revolver.
11: You're listening to Ringo with a revolver.
12: On Virgin Radio.
13: Virgin Classics. 1972.

0: Grande Virgin, Le Aquile, la mia prima passione musicale da ragazzino, quanti ricordi. Ciao.
1: Bella bella musica, sembra questa, i ricordi, anche quando poi arriva dal passato ci si ricorda un po' dei grandi momenti. Con gli Eagles non si sbaglia mai, era Peaceful Easy Feeling, un pezzo dall'album Eagles del 72, meravigliosa la West Coast degli Eagles, è un classico Virgin Radio. In quel disco Peaceful Easy Feeling nel 72 c'erano Glenn Frey, Ben Lido, Randy Meisner e Donnelly. Che formazione, Bonzo!
2: Dai, che pezzo, veramente magico, ha aperto la radio questo pezzo, proprio fantastico.
1: Per chi ama la West Coast, poi voglio dire, quel periodo, no? Cioè, si sogna, no? Si fa sognare. Una moto, una lunga strada americana, un viaggio, quelle grandi sonorità, quell'immaginario americano, giusto Bonzo?
2: Giusto, di paesaggi infiniti, perdita d'occhio.
1: Non c'è solo la West Coast in America, c'è anche l'East Coast, e dall'altra parte qualcuno sta facendo impazzire New York, giusto?
2: Sì, sono i New York Knicks che dopo 27 anni
1: parliamo di basket
2: NBA, scusa, e tornano a giocare le finali, ma la cosa che, di cui stanno tutti parlando, è anche che anche i prezzi per andare a vedere queste finali sono esplosi, e pensa che un bordo campo costerà 78.000 euro.
1: Mamma mia!
2: Euro. E il posto invece, l'ultima fila in alto, quello più economico, al Madison Square Garden, $3.900, circa €3.400.
1: Ma vedo che un po' ormai il trend di qualsiasi cosa è importante da vedere, anche nella musica come nello sport. So che a Los Angeles l'altro giorno parlavo con delle persone che si lamentavano perché avevano provato a dare un'occhiata ai biglietti che arriveranno per le prossime Olimpiadi, già sono tutti prenotati a prezzi infernali.
2: Mia, no,
1: è un po'. E come possiamo fare, Bonzo? Non possiamo fare
2: secondo
1: nulla.
2: Me un modo c'è, cioè, tenere i biglietti a prezzo economico
1: e
2: fare
1: fa?
2: Le lotterie, fare le lotterie come per Wimbledon.
1: Ma questa è un'utopia, Bonzo, dai, su.
2: A Wimbledon ce la stanno facendo.
1: Ce la stanno facendo, wow, sì, ma quanti ne metteranno? L'1% di biglietti così?
2: No, no, sono tantissime. Il resto uno si fa la fila la notte e al mattino poi
1: lei
2: entra.
1: Così, sono così, è una cosa divertente, un mio pensiero. Quanto spenderebbe una cifra da pazzia, quanto spenderebbe, per chi lo farebbe?
2: Allora, tipo se ci fosse una partita del Toro, una finale di Coppa Europea.
1: Vabbè, ma sta sognando. No, scusi,
2: sto sognando, arrivo a metterci anche 1000 euro.
1: 1000 euro, vabbè, però, lì siamo nella media, però io non oso immaginare la finale di Coppa di Champions quanto costeranno anche i biglietti, no?
2: Sarà
1: quando
2: già
1: è la Champions? Qua manca poco, no?
2: Sabato alle 18.
1: Ricordiamo chi è che giocheranno, PSG, giusto?
2: Contro l'Arsenal del nostro amico
1: Johnny Rotten, detto John Lydon. Va bene, caro signor Bonzo, ma le novità Virgin Radio ci sono anche a Revolver? Le piace Generation Young Lean?

Ho menzionato il 2002 con Joy Ramone ed è partito subito la macchina del tempo, la sigla della Time Machine. Beh, Ringo parte dal 27 maggio del 48. Oggi nasceva Pete Sears, bassista storico dei Jefferson Starship. 27 maggio del 57. Happy Birthday alla fantastica Suzy, con Suzy Sioux, la cantante con i suoi Banshees, ci ha fatto impazzire negli anni 80, 70, 80. 27 maggio del 57. Nasceva anche Eddie Arch, tassista storico dei Black Crowes, scomparsa a novembre del 2016. 27 maggio del 66. Happy Birthday a Sean Kinney, batterista degli Alice in Chains. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 27 maggio del 63. Come your masters of war. Oggi nel 63 Bob Dylan pubblicava The Freewheeling Bob Dylan. 27 maggio del 64. Oggi nel 64 11 ragazzi di una scuola a Coventry in Inghilterra vengono sospesi per essersi tagliati i capelli in stile Mick Jagger. Due anni dopo, nel 66, è ancora Bob Dylan, prima di un suo concerto alla Royal Albert Hall di Londra, riceve in camerino i Beatles e insieme a Paul McCartney cantano una versione acustica di Tomorrow Never Knows. Pensate che roba, Bob Dylan e i Beatles. Rimaniamo a Londra, 27 maggio del 77. I Sex Pistols con John Lydon, Johnny Rotten pubblicavano Gold Save the Queen. All'inizio le radio inglesi di Londra proibiscono il suono di questa canzone. In ogni caso, in pochi giorni vendono 200.000 copie del 45 giri in vinile. 27 maggio, sempre del 77, mentre in Inghilterra i Sex Pistols sbancavano con God Save the Queen, Neil Young in America faceva uscire American Stars and Bars e il singolo era Like an Hurricane. 27 maggio dell'82. 27 maggio 82, Billy Idol esce con Hot in the City. 27 maggio dell'83. I Metallica invece finiscono di registrare Kill 'Em All. 27 maggio del 94. Gli Eagles, che abbiamo sentito prima, oggi nel 94 si esibiscono live per la prima volta dopo 14 anni a Burbank, a Los Angeles, in California. 27 maggio 2017. Oggi nel 2017 il mondo dice addio a Greg Allman, tastiere e voce degli Allman Brothers Band. Chiudiamo la macchina del tempo e andiamo al 27 maggio del 1971. I Middle of the Road, una band scozzese ma prodotta in Italia, vanno al numero uno della classifica oggi nel 72 con Cheap.

0: Chirp Chip Chip, numero uno di questi Middle of the Road nel 71, band scozzese, ma lei, la Sally Carr, voce fantastica, prodotta qua in Italia per la RCA.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Senti come nasce il risparmio.
4: Wow!
3: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
22: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
23: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
24: Gigi!
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: You're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.

0: Hello, we're Editors, and the music we all love is on Virgin Radio.
1: Il nuovo singolo degli Editors, Collide, gli Editors di Tom Smith, che verranno in Italia il prossimo 3 febbraio a Milano, all'Alcatraz, dove ieri sera abbiamo visto John Lydon con il Public Major Limited. Mr. Bonzo!
2: Eccoci!
1: Si, ha visto come mi chiama John Lydon? My favorite wanker, ma
2: dice, wanker sempre ormai
1: non traduciamo, ma perché si è fatto questa idea di me? Dai,
2: tanti cioè, anni fa t'ha battezzato così,
1: allora,
2: e
1: diciamo segaiolo mi chiama, chi è?
2: Sì.
3: Benvenuti nella nostra rubrica La Bonzologia.
1: Ah.
3: Lo sapete cosa fa un ginecologo sordo?
1: Oddio, Bonzo. Ma
2: no,
1: perché
2: no,
1: i suoi si scatenano così? Ma è tornata là.
2: Cosa fa?
1: Non lo so, un ginecologo sordo ha detto, no? Cosa fa?
2: Sì.
1: Sentiamo.
3: Legge le labbra.
1: No, vabbè.
2: qua siamo proprio al limite.
1: Al limite. Vabbè, è una battuta, è una freddura. Cosa vuoi che le dica? Ma guarda che poi sono i suoi fan, non sono i miei. Sono questi della Bonzologia e il suo esercito quello, caro. Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
2: Partiamo.
1: In Francia, per il troppo caldo, i parigini si tuffano dal canale di Saint-Martin, si buttano giù dentro il fiume,
2: sì.
1: Giusto?
2: Anche lì più di 30 gradi, quindi hanno iniziato a tuffarsi. Il canale di Saint-Martin è un luogo bellissimo.
1: Dove? In che fiume? Vediamo se lo ricordo.
2: Beh, sulla Senna, ovviamente.
1: Senna,
2: passa nel quartiere di Belleville, tra il 10° e l'11° arrondissement.
1: E quindi fa caldo, si butta lì. Ma anche a Londra mi ha detto che ha fatto il bagno, no?
2: Stanno facendo il bagno, 36 gradi ci sono a Londra, ma.
1: Noi lo faremo fare all'idroscalo qua a Milano, se vogliamo
2: andiamo
1: sui Navigli, facciamo una piscina sui Navigli. Come l'acqua pulita da Darsena?
2: Non credo.
1: Ci saranno certe zoccole lì, vabbè, lasciamo stare, non entriamo. Vabbè, mentre in Inghilterra, oltre ai tuffi nell'acqua e nel fiume, si è svolta l'edizione della Cheese Rolling, giusto?
2: Esatto.
1: Ma che cos'è sta gara?
2: È una storica ormai gara dove i partecipanti devono lanciare una forma di formaggio,
1: sì?
2: Un double gloucester.
1: E poi si buttano giù dalla collina, giusto?
2: E devono correre alla stessa
1: velocità. Ma non si fanno male, mi chiedo.
2: Sì, si fanno malissimo. E quest'anno, per il terzo anno di seguito, ha vinto un tedesco, Tom Kopke.
1: Sì, comunque, in Toscana, da tanti secoli, con i formaggi fanno le gare, lanciano il formaggio, fanno un sacco di gare qua in Italia con il formaggio, con le forme di formaggio.
2: Andiamo
1: botti, in Toscana fanno girare anche le botti, lo sa? No, è vero!
2: No, divertente, assolutamente.
1: Lei si vuole lanciare dalla collina? La cheese rolling, anche perché chi la ferma dopo, no? Non so se fanno queste cose in California, a Los Angeles, ma nell'89 uscivano con Dr. Figu loro. Le piacciono i Motley Crue?

0: La potenza dei Motley Crue con Dr. Phil, 1989, siete con Ringaccio, questa Revolver, siamo alla fine di... Chi è?
1: Hey, what up, it's Tommy Lee and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: In giro ancora per concerti, Motley Crue, anche Las Vegas, insomma, non mollano, continuano a fare un mini tour. Siamo alla fine di Revolver, è rimasto l'ultimo spazio...

0: urlava nel 78 Johnny Rotten, detto John Lydon, Public and Major Limited. Con lui abbiamo chiuso, le due ore sono volate via di Revolver. Vi devo ringraziare un po' tutta la famiglia di Virgin Radio, grazie come al solito per il sostegno che ci date tutti i pomeriggi, tutte le 24 ore. Grazie in regia a Mattia Rossi, grazie al Settimo Piano al Bonzo con tutta la redazione, grazie all'ufficio musica capitanato da PF Colombo e tutto il resto della banda. Insomma, siamo una bella chi è? Dai!
1: Bingo, non è che mi puoi salutare i miei nipotini fantastici Riccardo e Francesco che stanno in Svezia e non vedo l'ora di vederli. Alla grande, grazie, ciao.
0: Ecco, l'hai fatto te, bravo, salutaci i tuoi nipoti, tutti i nipoti, non solo in Svezia, in Francia, in Australia, ovunque. Se sono nipotini rock sono i benvenuti. Ragazzacci, ricordatevi che Ringaccio qua a Virgin Radio vi vuole bene.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli. A mani nude, pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill,

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Umbria Jazz.
11: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
18: Virgin Classics 1972.

0: non mi è venuto in mente dagli anni 90. Ma se fossimo nel momento giusto, al posto giusto, e Free si girasse da me dicendo «Facciamo questo bis con i calzini?», non mi negherei.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Matteo!
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
16: It's 4:59 p.m.
4: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 8 dei Laghi un incidente causa coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Milano, lungo la 4 in direzione di Torino segnalati veicoli scortati tra Capriate e Dalmine. Verso Trieste invece un veicolo in panne causa rallentamenti tra Cavenago e Trezzo. Sulla 1 in direzione di Milano code a tratti per traffico tra il bivio dell'autosole A11 Firenze Pisa Nord e il bivio della variante. Per traffico sulla 14 viaggiando in direzione di Taranto code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. I lavori causano invece 3 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Infine, lungo la strada statale 148 Pontina è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio uscita Pomezia Nord verso l'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Senti come nasce il risparmio.
14: Oh, wow!
13: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
8: Tutto in totale silenzio.
7: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella!
14: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1972.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Jeff Buckley, di quel ragazzo dal talento cristallino e il destino tragico. Sperimentatore di suoni e influenze che vanno dal blues al soul, al rock, fino alla musica orientale, che con un solo album registrato prima di compiere 30 anni lascia il segno sulla storia del rock. Si intitola Grace ed esce nell'agosto 1994. La storia di Grace inizia a New York, quando Jeff Buckley, che ha lavorato per 6 anni come chitarrista a Los Angeles suonando in band di ogni genere, esordisce al St. Anne's Church di Brooklyn in un concerto organizzato in memoria di suo padre, il cantante folk Tim Buckley, che ha incontrato una sola volta da bambino prima della tragica scomparsa di Tim nel 1975 a soli 28 anni. Non erano le mie canzoni, non era la mia storia, ma mi dispiaceva non avergli mai potuto dire niente, ha detto Jeff Buckley, che canta I Never Asked to Be Your Mountain, una canzone che Tim ha scritto dopo aver lasciato sua madre quando lui era ancora solo un neonato. Concerto, Jeff Buckley suona ogni lunedì sera al Cine, un locale irlandese di Manhattan. Fa concerti incredibili cantando da solo e accompagnandosi con una Fender Stratocaster e interpretando cover di Nina Simone, di Leonard Cohen, di Edith Piaf, degli Smiths, delle Zeppelin. I discografici fanno la fila fuori dal suo camerino per fargli firmare un contratto e lui sceglie la leggendaria Columbia Records. It's a cold and it's a broken hallelujah. Nel settembre del 1993 entra in studio a Woodstock e trasforma un brano strumentale intitolato Rise Up To Be nella sua canzone più straordinaria. Sto parlando inevitabilmente di Grace, che parla dello stato di grazia che si raggiunge quando qualcuno ti ama davvero. Spiega riferendosi all'artista Rebecca Moore, la sua musa a cui ha dedicato tutto l'album. Una canzone d'amore definitiva con la voce unica e indimenticabile di quell'angelo che corrisponde al nome di Jeff Buckley. Questa è Grace. We'll be right back.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17:59.
2: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
3: Ben trovati da Mattia Venini. Doccia gelata sulle voci di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca smentisce la TV iraniana che aveva diffuso il memorandum di intesa. Comprendeva la fine del blocco navale statunitense a Hormuz e il ritorno del transito nello stretto ai livelli pre-guerra. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni. Allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura: nessun allarme nel nostro paese. Un 22enne vittima della furia di una gang ieri sera a Milano, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine ecuadoriana, è stato accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate alla stazione di Certosa. Indaga la polizia, al vaglio la pista di uno scontro tra bande latine. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. La tragedia senza fine dei morti sul lavoro, solo ieri 4 vittime, l'ultima un 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi, cause in corso di accertamento. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: Eh
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade, rallentamenti segnalati lungo la A21 per un incidente tra Ponte Vico, Robecco e Cremona. Per chi è diretto verso Torino c'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allaccio con la 7 verso l'allaccio con la 1. In Emilia code sulla 13, c'è traffico intenso tra Bologna Interporto e allaccio con la 14 verso il capoluogo emiliano. Lungo la tangenziale di Napoli veicolo fermo tra Vomero e Camaldoli verso l'allaccio di diramazione per Capodichino. Ci sono lavori in Campania sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con la corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Passo dello Spluga a confine con la Svizzera. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la prudenza per il 76% degli italiani. La routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati, 18 e 2 minuti, mercoledì 27 maggio. Questa è la diretta di Virgin Generation con voi, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia, pronti, prontissimi per queste due ore insieme in diretta su Virgin Radio. Tanta musica da ascoltare, momenti sportivi, momento free ticket.
0: Momento Scancanensi, perché i Scancanensi ovviamente sono in tour in Italia con tante, tantissime date. Non possiamo dirvele tutte, vi possiamo dire che però le trovate elencate sul vostro sito dei preferiti, ovvero virginradio.it. Scancanensi, appunto, questa è Over the Love.

0: 18 e 6 minuti la diretta di Virgin Generation in questo mercoledì 27 maggio, che secondo il calendario di Melissa Greta è la giornata internazionale del
1: Nothing to Fear Day, ovvero la giornata del non aver paura. È una giornata che si celebra negli Stati Uniti,
0: okay.
1: Non è nostra,
0: no, non è mondiale,
1: okay. No, però insomma è interessante come concetto, perché è un po' un invito collettivo ad evitare, a smettere di evitare ciò che ci spaventa solitamente. È una cosa importante su cui dovremmo, secondo me, ragionare un po' tutti. Nel corso della storia gli psicologi hanno cercato di capire da dove nasce la paura e come affrontare. Si parla di cose piccole, di cose quotidiane. Molti psicoterapeuti dicono che affrontare gradualmente le paure aiuti il cervello a ridimensionarle. Si parla di robe tipo non cose estreme all'improvviso, ma che ne so, fare quella cosa che pensi da giorni, la telefonata, oppure se uno ha paura di parlare in pubblico si butta e lo fa, capito? Cose del genere. Chiediamo ai nostri ascoltatori.
0: Certo, amici, quali sono le paure che vorreste affrontare? 342-4141-411. E poi, se qualcuno invece l'ha già affrontata e vuole raccontarci com'è andata, vale lo stesso. Vi diamo voce fra pochissimo. Arrivano i Kasabian, Great Pretender.

0: The War, Van Halen 1991, anno nel quale escono tanti dischi molto importanti. Ovviamente quando noi pensiamo ai Van Halen pensiamo alla storia di questo fantastico funambolico chitarrista, e però pensiamo anche a quel frontman incredibile che è stato per i Van Halen, David Lee Roth. Ed è bello immaginarli proprio alle prime armi, all'inizio, sì, della loro carriera, della loro amicizia, della loro conoscenza, le prime prove.
1: Bellissimo, infatti è proprio David Lee Roth che racconta in una recente intervista i primi anni trascorsi con Eddie Van Halen, i ricordi delle prime session di scrittura, in spazi minuscoli, dice, improvvisati, però proprio quello forse ha stimolato anche la loro creatività. E poi ha raccontato una cosa molto tenera, diceva che Eddie Van Halen aveva una chitarra elettrica ovviamente, ma sua madre non voleva che lui usasse l'amplificatore e quindi si dovevano un po' arrangiare così in casa, e doveva ascoltarlo David Lee Roth quasi in silenzio per riuscire, certo, a capire tutto, e stavano talmente vicini che si prendevano dentro ogni tanto, no? Insomma, erano scomodi, ma tante cose da quella scomodità poi sono venute fuori.
0: Noi auguriamo a tutte le band dell'ascolto che sono scomode nelle loro sale prove di poter diventare come i Van Halen. Intanto Blackstone Cherry, questa è Deep. Laughing takes the pain away.

0: Nobody's Wife, Anouk, 1997.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Fra poco io porto i nostri ascoltatori a Las Vegas. Tu che cosa fai invece?
3: Leggiamo i messaggi insieme, quelli che ci mandano al 342-4141-411 su Virgin Radio.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però.
11: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Ma perché lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Perché non lo fai?
23: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
24: Arredissima.
25: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
26: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: 17 going under, Santander 2021, 18 e 31 minuti. Diamo voce agli ascoltatori di Virgin Radio che ci hanno raccontato quelle che sono le piccole paure che vorrebbero affrontare in questa giornata che in America si festeggia il Nothing to Fear. E vediamo che cosa ci hanno scritto.
1: Hanno scritto delle cose molto interessanti. Ciao Virgin, basta rimandare, voglio affrontare la paura di suonare davanti agli altri. Se mi emoziona così tanto, forse ne vale la pena.
0: Certo, vai.
1: Certo, giusto Andrea, sì, tu da musicista sì. Puoi dare un consiglio?
0: Pensa che siano tutti nudi.
1: Va bene, allora poi raccontaci com'è andata. Vai ancora, la mia paura è guidare in autostrada. Ragazzi, questo lo capisco, l'ho avuto anch'io. Tantissimo, bisogna affrontarlo. Leggo il messaggio.
0: Anche perché stare fermi in autostrada è molto peggio.
1: È molto più pericoloso, esatto. La mia paura è guidare in autostrada, sembra banale, ma ogni volta è una sfida. Quindi questo è un messaggio di una persona che sta affrontando già questa paura.
0: Bravo.
1: Benissimo, bravissimo o bravissima, non lo so perché non si firma. E poi un bel messaggio, la mia sfida è superare la paura di prendere un aereo. Quest'anno voglio tornare a viaggiare, andrò in Thailandia da solo. Cioè non è che ha scelto un viaggio corto,
0: non è che ha detto Milano-Roma,
1: capito?
0: Vedo come va. Bravo, all in.
1: Ora fa una spacca.
0: È così che si fa. A me piace chi affronta le proprie paure con questa
1: Benissimo.
0: Determinazione.
1: Tra l'altro ho scelto destinazione perfetta e vedrai che ne sarà valsa la pena.
0: Anche perché se ti interessa, quest'estate Melissa sarà in Thailandia. È un
1: no,
0: posto piccolo.
1: No, in Vietnam.
0: Vabbè,
1: quando parlo non mi ascolti mai.
0: Anche lì, prendi un autobus e sei lì. YouTube, Song of the Future.

0: dischi in studio sono inseminazione artificiale. I concerti sono sesso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Wishlist per Jam 1998, 18:40, mercoledì 27 maggio.
1: Seattle, insomma, non è così lontano dal Canada, si può dire. Quindi ci spostiamo leggermente in su perché ci sono degli aggiornamenti dal mondo dell'hockey.
0: Esatto, stiamo vivendo, come abbiamo detto già altre volte, i playoff in parallelo praticamente con quelli NBA. Quindi anche il mondo dell'hockey americano è nella fase delle finali di conference. Anche l'hockey americano ha già chi si è classificato per la finale in assoluto, quindi campioni della Western Conference, i Las Vegas Golden Knights, quindi questi soldati di Las Vegas, squadra anche relativamente di giovane formazione, ha battuto Colorado e quindi ha già staccato il biglietto per portarsi a casa la Stanley Cup. Invece una sfida che appunto ai nostri amici canadesi è molto cara è quella tra i Canadiens e gli Hurricanes. Al momento Hurricanes avanti 2-1, ma gli amici di Montreal stanno ovviamente facendo il tifo per andare a riequilibrare la serie e magari anche loro staccare il biglietto. E quindi a chi dice canadesi avete finito e si è chiusa un'altra possibilità di portare la Stanley Cup in Canada, sai come rispondono i canadesi tipo i Simple Plan?
1: Tipo, sentiamo.
0: Shut up.

0: Un saluto agli amici Simple Plan, questa era Shut Up.
1: E tra poco su Virgin Radio arriva anche un classico di Bruce Springsteen. Virgin Generation.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Virgin Classics 1984.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, 1984. Mi fa ridere che in questo video c'è Courteney Cox di Friends.
1: Mi è sempre
0: piaciuta.
1: Hanno rifatto la scena anche recentemente.
0: Molto bello. Amici, in questa puntata, in questa prima ora di Virgin Generation su Virgin Radio, giornata americana dedicata al Nothing to Fear, non avere paura di qualcosa. Il buio può far paura, no?
1: Certo.
0: Ogni tanto, quando Leonardino si sveglia la mattina e c'è ancora tutto buio in casa, lui fa lo spavaldo uscendo dalla camera. Poi dopo, vedendo che tutto buio, mi corre addosso.
1: Vabbè, però si diverte comunque. Sì. Vabbè, guarda, magicamente oggi è tutto collegato da un fil rouge, perché anche i Foo Fighters, per il loro nuovo singolo, hanno pensato di girare un video dove mettono in primo piano uno sport cosiddetto un po' estremo, diciamo. Hanno collaborato con un collettivo svizzero di sci. Però non è uno sci normale, il collettivo si chiama Bulldogs Project Crew ed è famoso per praticare una specie di sci senza neve. Cioè, dietro a questo video c'è un...
0: Bravo, in vista di quello che sta succedendo a livello globale.
1: L'emergenza che si portano avanti, dice, certo. Se questo è il futuro. Vabbè, insomma, il regista li conosceva, gli è venuta l'idea di portare queste acrobazie all'interno del videoclip e farne, come dire, una sorta di show coreografico per questo nuovo singolo. Nel video non ci sono montagne innevate, non ci sono piste classiche, insomma, quelle piste da sci, ma i ragazzi sfrecciano su il cemento, sulla terra, sulle scale, vanno giù dai gradini con gli sci. Infatti a un certo punto si vede nel video che vengono fuori anche delle scintille, giustamente.
0: Certo. Penso, okay, come saranno contenti quelli del negozio che hanno noleggiato.
1: Non credo che sia noleggio, penso, no, che siano almeno assicurati, almeno. Comunque Dave Grohl ha commentato la cosa dicendo: è lo sport estremo più estremo mai visto e anche il modo più veloce per finire il pronto soccorso. Vabbè, però insomma,
0: allora non li mettere nel video, cioè, se poi deve... no. Eccolo, All Hope Foo Fighters.

è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: It's 6:59 PM.
0: TGCOM 24. Breaking news.
2: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina, invece, Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio, indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in 3 set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, le mie sono,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione A8 Gallarate Gattico. C'è una perdita di carico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la Laccio con la 26. Veicoli scortati per maltempo sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. C'è un veicolo fermo sulla 12 all'altezza dello svincolo di Genova Est. Nel Lazio sulla 24 nel tratto urbano c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e Via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare che causa code nel tratto interessato. Veicolo fermo sulla A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord e Casalbordino verso Bari. Sulla A12 c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Massa per chi procede verso Rosignano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 613, la Brindisi-Lecce, con rallentamenti per corsia di emergenza operativa all'altezza dell'incrocio Squinzano e Torchiarolo verso Lecce. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Style Rock.

0: Black Keys, Goal on a Ceiling, 2011, 19, 6 minuti, mercoledì 27 maggio, seconda ora di Virgin Generation. Troviamo ogni tanto delle notizie curiose che però ci fanno un po' sognare. Io devo dire che da grande amante della lettura e del freddo, questa notizia devo dire che proprio...
1: Cioè il tuo habitat naturale in Finlandia, dove hanno pensato, siccome hanno inverni lunghi e rigidi e spesso questa cosa limita il tempo passato fuori casa, hanno pensato di creare in vari parchi pubblici delle piccole cabine da lettura all'aperto. Sono dei mini rifugi bellissimi, ci sono le foto online, riscaldati, progettati proprio per trattenere il calore, bloccare l'aria, il vento eccetera, per mettere alle persone di sedersi dentro, leggere anche nei mesi più freddi, però
0: sottofondo
1: comunque...
0: dell'epic metal, no, cioè,
1: beh, ognuno
0: bellissimo.
1: Poi fa quel che vuole dentro, Finlandia, più o meno, ecco, però insomma senza congelarsi, è bello perché poi comunque sei in mezzo alle persone lo stesso, sei in mezzo alla natura, magari puoi vedere anche il cielo, non lo so esattamente come sono fatti, però stupendo. Chiedimi l'idea di paradiso, io probabilmente ti dico questo.
0: Guarda, abbastanza convinto anch'io, io che sono team Valle d'Aosta, amici della Valle d'Aosta, fate questo tipo di cosa, che la Finlandia mi è un po' scomoda.
1: Sì, ma poi invitateci.
0: Esatto, esatto, cioè, noi ve l'abbiamo lanciata là, ci date un po' degli ingressi, come in piscina. Rolling Stones, In the Stars.

0: Bad Medicine, Bon Jovi, 1988, 19 e 15 minuti. Cari amici Rock and Roll, questa è la diretta di Virgin Generation.
1: Esatto, e quindi andiamo un attimo proprio a fondo nel mondo Bon Jovi.
0: Non lo facciamo mai.
1: Non lo facciamo abbastanza. No ragazzi, è una rubrica seria questa, la Real Estate.
0: Certo, la nostra rubrica nella quale ci occupiamo di
1: grazie,
0: quelli
1: Patrick.
0: Che sono i movimenti legati
1: o le case anche dei nostri artisti preferiti,
0: certo,
1: perché Bon Jovi è uno che ha l'occhio
0: movimenti
1: attento.
0: Immobiliari, sta per dire.
1: Sì, però in questo caso più che altro è un appassionato, no? di design di interni, è uno che ha l'occhio, che ci tiene. Infatti pensa che la sua parte preferita della casa che ha nel New Jersey è il salotto, che è particolarmente accogliente grazie a un trucco, ovvero alle pareti rivestite tutte in legno, ispirate a uno stile che arriva dall'epoca Tudor, insomma un sacco di anni fa. L'idea di fondo è quella di creare quello che i designer chiamano effetto cocooning. È presente?
0: No.
1: Ecco, è una stanza praticamente ti fa sentire protetto, rilassato, avvolto come se fosse un rifugio, no? In questo caso il legno rende un po' quella sensazione lì.
0: Certo, se pensiamo alle bare di 100 anni fa.
1: No, non è che le bare, io pensavo dicesse le baite, e invece no, le bare. Vabbè, è un ambiente elegante ma non è freddo, capito? È vissuto e soprattutto il legno di cedro, dicono, aggiunge calore, carattere e perfino benefici pratici perché rende migliore l'acustica, assorbe meglio
0: vero,
1: i rumori. Vedi che comunque non ne sbaglia una John Bon Jovi.
0: Va bene, allora noi la prendiamo così. Ripeto, io ho dato una lettura completamente diversa. Facciamo che ascoltiamo i Pretty Reckless, When I Wake Up.

0: Smash Mouth All Star.
1: Ecco il momento più atteso, il momento Free Ticket, tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
2: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: dal tema di Mission Impossible 2, Limp Bizkit con Take a Look Around, 19:33 minuti, mercoledì 27 maggio, momento molto apprezzato dagli ascoltatori di Virgin Radio, momento free ticket.
1: E non sarà una missione impossibile per i nostri ascoltatori, sarà possibile solo per il più veloce che ci chiama al nostro numero 800-324330, perché abbiamo due biglietti a disposizione per un concerto di una super band.
0: Si tratta dei Beat, una band che vede insieme membri dei King Crimson, alla chitarra tale Steve Vai,
1: tale,
0: cioè uno abbastanza potente, e Danny Carey alla batteria, batterista dei Tool, uno dei miei prefe in assoluto, anche perché spesso suona con una maglia dei Celtics. Detto questo, chiamate ora 800-324330, 800-324330.
1: Il concerto si terrà il 2 di luglio a Pompei, anfiteatro degli Scavi, quindi yeah, anche una location meravigliosa per godersi
0: anche
1: al solo meglio.
0: Solo per cultura generale potreste decidere di andare a questo concerto.
1: Sì, anche, che comunque a volte si va anche per quello. Comunque il termine super band non è a caso, perché sono dei mostri da sentire dal vivo. Quindi chiamateci subito. Intanto Mumford & Sons here with Chris Stapleton.

0: Cure con Mint Car 1996, amici del rock and roll, è tutto segnato nelle nostre agende live la data del 14 di giugno a Firenze Rocks. E siccome prima abbiamo ascoltato anche i Mumford & Sons, io vi dico anche la data dei Mumford, che è il 7 di luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e vi dico anche la data per l'inverno dei Placebo, che stiamo per ascoltare il prossimo 6 di novembre all'Unipol Forum.
1: Esatto, che faranno insomma il concerto come noi li conosciamo, fanno un lavoro da tantissimi anni che apprezziamo molto, ma non solo, perché parallelamente Brian Molko e Stefan Allstall si stanno occupando di scrivere la colonna sonora per uno spettacolo teatrale che si intitola The Resistible Rise of Arturo Uyei e di Bertolt Brecht, e si sono lanciati però in un processo creativo completamente diverso rispetto a quello che mettono in atto per i Placebo. Ovviamente hanno costruito la colonna sonora cercando strada facendo il tono giusto per lo spettacolo, e soprattutto è stata una sfida nuova, dice Brian Molko, perché l'ho ascoltato in un video che hanno pubblicato loro sui loro profili. Dice che invece delle classiche canzoni da 3 o 4 minuti come fanno solitamente, qui dovevano raccontare delle emozioni e delle tensioni in frammenti musicali brevissimi, a volte magari di 30 secondi, quindi è stata una sfida superata, sicuramente un altro step in più per i Placebo.
0: Bravi, bravissimi, li ascoltiamo appunto come anticipato, questa è Jesus Son.

0: Jesus Son, Placebo 2016.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Deep Purple. Virgin Generation.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Per molti il futuro è solo incertezza.
8: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Virgin Classics 1968.

0: brano di Billy Joe Royal, che poi è stato portato al successo da una serie di artisti, tra cui ovviamente anche i Deep Purple. Questa era Ash, 19:53. Attenzione, ci spostiamo in una location che a me piace tantissimo, sono molto legato a Senigallia. Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao. Pronto, ciao, come ti chiami?
1: Alessandro.
0: Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Grazie, buonasera anche a voi, un saluto.
2: Beh, allora, innanzitutto benvenuto su Virgin Radio, ma soprattutto complimenti perché ti porti a casa due biglietti per una serata speciale. Praticamente andrai a fare una gita a Pompei all'interno dell'anfiteatro degli Scavi, quindi una location bellissima, molto romantica, storica, insomma. E in più guarderai, ascolterai il concerto dei Beat, che sono una super band. Tutto ciò succederà il 2 di luglio, sei contento?
1: Felicissimo, una meraviglia, sono emozionatissimo.
0: Bene, bene, bene. Senti, nel frattempo goditi Senigallia, che in questo periodo dell'anno è meravigliosa, e noi ci vediamo a Pompei.
1: Grazie, grazie ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, buona serata. Ciao, arrivederci.

0: Virgin Radio.
1: Virgin
0: Generation.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: 88 sa di felicità.
1: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
2: Bravo Carlo, sono venute bene?
1: In realtà no, direi proprio di no.
2: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
1: Flyer Alarm.
2: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Best Rock 500.
9: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
22: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
0: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a €7,99 e da giovedì kit rasatura Philips a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
11: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
10: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
11: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: aglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
2: e di vincere, Antonella.
3: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
13: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: Virgin Classics
15: 1968.

in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo.

0: un appuntamento unico con Alteria. Lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 22.
3: It's 10 p.m.
4: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
5: Mm-hmm. Adesso che avete deciso di rientrare al Virgin Motel, penso che ci sarebbe

venga a riempire questo spazio. Vi consegno le chiavi delle vostre stanze e mi preparo per un'altra notte da trascorrere insieme. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti miei.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Umbria Jazz.
17: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
17: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa, mero bel mestiere?
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Che confusione sarà.
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: Virginradio.it. Stay connected.
15: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
16: Virgin Motel.
17: Only on Virgin Radio.

Non ti sei stancato del tuo lavoro, di questi orari sballati? Di invertire il giorno con la notte? Mi chiede il signor Balloon, lisciandosi i baffi. Quante volte mi son sentito rivolgere questa domanda? Con pazienza, dopo essermi acceso una paglia e aver fatto il primo tiro, gli rispondo che non cambierei il mio impiego al Virgin Motel per tutto l'oro del mondo. La notte disvela le cose, abbassa le difese, porta a galla verità. C'è una sincerità in queste ore avvolte dall'oscurità che non si ritrova alla luce del giorno. Punto gli occhi sul mio cliente e, deciso, chiudo il discorso. No, non mi sono stancato del mio lavoro.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signor Miller.

Entra al Virgin Motel. Fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Catty Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
4: Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
17: Virgin Motel.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico? Inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
18: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità
0: e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana... Wow.

0: e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: È mezzanotte.
4: It's midnight.
3: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Dice che non era qui che era diretto. Ma adesso che ha scoperto questo posto, non ne vuole sapere di ripartire. Io metto subito in chiaro che non sono previsti sconti, neppure in caso di soggiorni più lunghi. Siamo in alta stagione, ci tengo a precisare. Anche se questa cosa la ripeto ogni giorno dell'anno. Pare non sia un problema per lui. Mi sento sollevato e mi propongo di aiutarlo a portare i bagagli nella sua camera. Non ho nessuna intenzione di andare a rinchiudermi in una stanza, mi dice. Se proprio vuole fare qualcosa di buono, alzi il volume della radio. Non posso fare altro che obbedire. Il cliente ha sempre

Ultimamente l'occupazione preferita dei miei cari è quella di girarmi intorno, pronti a sorreggermi nel caso io perdessi l'equilibrio. La vecchiaia è una brutta bestia, signor Douglas, mi dice Bob, il mio cliente di Baltimora, arrivato al Virgin Motel con la moglie. Lei, vistosamente più giovane, lo tiene sotto braccio sorridendo. Beh, dico io, tutto è più accettabile se le cure sono amorevoli. Non so neppure se ha sentito queste mie ultime parole. Il suo sguardo è già altrove, perso tra le note di questa canzone.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Un'amica le aveva parlato molto bene di noi. Lei si era ripromessa che un giorno sarebbe venuta a vedere questo posto con i suoi occhi. Ed eccola qui, con la sua bellezza delicata, a illuminare le quattro mura scalcinate del Virgin Motel. Mi chiamo Rachel e lei deve essere Johnny J. Douglas, giusto? Mi chiede con voce calda. Sono io in persona, le rispondo con orgoglio. E sarei tanto curioso di sapere chi è l'amica che le ha parlato di me. Ma forse è meglio non indagare.

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

È al Virgin Motel da giorni. Stupido io che, fidandomi di un misero acconto, gli ho lasciato una stanza. Dandosi aria da artista, continua a citare frasi di John Fante. Questa sì che era vita, girare, fermarsi e poi proseguire, sempre seguendo il nastro bianco che si snodava lungo la costa sinuosa, liberandosi di ogni tensione, una sigaretta dopo l'altra, e cercando invano delle risposte nell'enigmatico cielo del deserto. «Non è fantastico, signor Douglas?» aveva commentato sognante. «Senza dubbio il più grande». Stava iniziando a innervosirmi. Così ho usato il suo scrittore preferito per fargli arrivare il messaggio. Ricordi per caso anche quel passaggio di «Chiedi alla polvere»? Suonava più o meno in questo modo. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così, diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta.

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo. Poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. La lontananza uccide? Gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. Mi ha spezzato il cuore, mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. Che giorno è oggi? Mi domanda poi con un filo di voce. Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più, gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. Da Johnny J.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Fa capolino sulla soglia del Virgin Motel, si guarda intorno prima di entrare, come fosse un ricercato. Quando mi vede ha un sobbalzo e poi dalla sua bocca esce un timido «Salve!». Entra, viene verso la reception, guardandosi alle spalle ogni tanto, e mi chiede se ho una stanza per la notte. «Tutto bene?» gli chiedo. Mi risponde bisbigliando con un'altra domanda. «Lo vede anche lei?» E con gli occhi mi indica un punto in cui non c'è niente. Io sto per domandargli «Chi?». Poi capisco che è tutta una cosa che sta accadendo nella sua testa, così, dopo che mi ha allungato i 50 verdoni, provo a rassicurarlo. «Vada pure nella sua stanza, me la vedo io con il signore. Non la disturberà nessuno stanotte, glielo garantisco».

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte,

Il signor Burroughs appisolato sul divano. La signora Brown sparisce nella stanza 5 e si chiude la porta alle spalle.

realizzo che il mio turno può considerarsi concluso. Mi lascio andare sulla sedia e mi godo in serenità l'ultimo disco di oggi. Grazie per essere passati dal Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: he's setting off the score.
1: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
2: With Virgin Motel.